0: Avete ascoltato di Carl Maria von Weber Il Franco Cacciatore, ouverture dall'opera. Orchestra New York Philharmonic, diretta da George Zell. Registrazione dell'8 gennaio 1952.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. 7 variazioni in re maggiore sul lied tradizionale olandese Willem van Nassouwe, K25. Ronald Brautigam, fortepiano.

Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato 7 variazioni in re maggiore sul lied tradizionale olandese Willem van Assouwe, K25. Ronald Brautigam, fortepiano. Giovanni Maria Trabaci. Cantus firmus del secondo tono. Interpolazione strumentale per la messa a 4 voci detta la Spagna. Organista Liuve Tamminga.

Di Giovanni Maria Trabaci avete ascoltato Cantus Firmus del secondo tono, interpolazione strumentale per la messa a quattro voci detta la Spagna. Organista Liuve Tamminga. Ludwig van Beethoven, Rondò in Do maggiore per pianoforte, opera 51, numero 1. Pianista Alfred Brendel.

di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Rondò in Do maggiore per pianoforte, opera 51, numero 1. Pianista Alfred Brendel. Erkki Sven Thür, Aditus, per orchestra, composizione del 2000. City of Birmingham Symphony Orchestra, diretta da Paavo Järvi.

0: Di Erkis Ventur avete ascoltato Aditus per orchestra, composizione del 2000. Sito Birmingham Symphony Orchestra, diretta da Paavo Jarvi.
1: Johann Christian Bach. Sinfonia prima in mi bemolle maggiore per strumenti a fiato, da 6 sinfonie per 2 clarinetti, 2 corni e 2 fagotti, pubblicate nel 1782. Allegro, andante, marsch, marcia, allegro assai. Complesso di fiati Nachtmusik. Erich Höprich e Oskar Argyeyes, clarinetti. Erwin Wieringa e Gis Lasseille, corni. Javier Zafra e Eyal Street, fagotti.

di Johann Christian Bach avete ascoltato Sinfonia prima e Mi bemolle maggiore per strumenti a fiato. Complesso di fiati Nachtmusik, Erich Höprich e Oskar Argyelles, clarinetti, Erwin Wieringa e Gis Lasseille, corni, Javier Zafra e Eyal Street, fagotti. Arcangelo Corelli, sonate la maggiore per violino e basso continuo, opera 5, numero 9. Preludio, largo, giga, allegro, adagio, tempo di gavotta, allegro. Violinista Riccardo Minasi. Complesso strumentale Musica Antiqua Roma.

di Arcangelo Corelli avete ascoltato Sonata in La maggiore per violino e basso continuo, opera 5, numero 9. Violinista Riccardo Minasi. Complesso strumentale Musica Antiqua Roma.

Franz Joseph Haydn, Sinfonia numero 99, Mi bemolle maggiore. Adagio, allegro vivace, adagio, minuetto allegretto, finale vivace. Orchestra of the 18th Century. Franz Bruggen, direttore.

0: Abbiamo ascoltato di Franz Joseph Haydn, Sinfonia numero 99, Mi bemolle maggiore, Orchestra of the 18th Century, Franz Briggen, direttore.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia numero 40 in Sol minore, K550. Molto allegro, andante, minuetto, allegretto e trio, allegro assai. Concertus Musicus Wien, diretto da Nikolaus Harnoncourt.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Sinfonia numero 40 in Sol minore K550, Concentus Musicus Wien, diretto da Nikolaus Harnoncourt.
1: Camille Saint-Saëns, Concerto numero 5 per pianoforte e orchestra in fa maggiore, opera 103, egiziano. Allegro animato, andante, allegretto, tranquillo, quasi andantino, andante, molto allegro. Stephen Hoog, pianoforte, City of Birmingham Symphony Orchestra, diretta da Sakari Oramo.

0: Di Camille Saint-Saëns avete ascoltato Concerto numero 5 per pianoforte e orchestra in Fa maggiore, opera 103 egiziano. Stephen Hogue, pianoforte, City of Birmingham Symphony Orchestra, diretta da Sakari Ohramo.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, quintetto per archi numero 1 in La maggiore, opera 18. Allegro con moto. Intermezzo, andante sostenuto. Scherzo, allegro di molto. Allegro vivace. Elementi del complesso strumentale House Music. Monica Haggett e Pavlo Beznosiuk, violini. Roger Chase e Simon Whistler, viole. Anthony Plyth, violoncello.

di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato Quintetto per archi numero 1 in La maggiore, opera 18. Elementi del complesso strumentale House Music. Monica Haggett e Pavlo Beznosiuk, violini. Roger Chase e Simon Whistler, viole. Anthony Plyth, violoncello. Anton Bruckner. Sinfonia numero 1 in Do minore, seconda versione, 1890-91. Allegro, adagio, scherzo, Le Baft e trio, Schnell. Finale, Bewegt Feurig. Orchestra sinfonica della Radio di Berlino, diretta da Riccardo Chailly.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Merdi da stot da gost und rabagonia vodutschka skuta isul notiziar dan quai naker daura dan uelas approfondimanch informaziongs dantra lauter sunkisch argumanch. Da gungega lautia Toni Demetz combat contra la stanta dega imanaccia da massai stlu. Dut ino alorden jela moena doi danska uge dal temporal dan dumania domsti. L'dit la cultura ladina van asl den sadaic nuof da stambach auch di jai cung un program culturel dratric. I Samuel Demetz i Martina Falchetti avanciù la 34esima edizione del Marinzenlauf a Ciastel. Dal notiziere da trecarci alla doi sarà l'aura per la Ladinia Live, argument la trasmissione d'un quai, correda da Sara Frenner, e il servizio di consulenza Walk-in per persone con dipendenza del rayon social Valbadia. Al microfono vi saluta un quai Martina Rier, alla per tecnica Daniele Mistura. La charastia dega è un problema per un grumda hutjes da mont. La puoccia pluia di ultims dies a joa puoc. Una la hutjes capatas il plu la suta je che la da Toni Demetz un furcela da saslong. Con la tropa jant che ruva da l'erchis dies fossil da bujang dan finga 8-9 millilitri dega al di. Na quantità che il ne jen jemes un garanti cocasan. Al dodi ost vuole il vester belau un miracul. A ciò che l'hutjes un furcela da saslong posta teni da viert un king alla fin de questa stagion. Tan critica și că zângnă e la situațion momei stata.
2: Nu zong bela bud da il 2010 problems, nu zong ilogenel capic la roba banser, nu zong crucia, zong adatacas, criant il dut, un cruzna culant, și man manu e adventa for pe pluria, că zlaur, zang sunt zroi veramente în la situațion critica, și zang sunt adiritura la gafor, cum sunt zare.
1: Dis lost Heini Demetz. N sparania u lacan po. N ciam bele mususare i kegadoyes. Ot litri de galier de kankel van tratlega fossa de massa.
2: Muson zare it losec. Dijon me ni a produc li na no na situacion critica po muson zare jauri. Però na us chalon de li porte verso il closet. Ich pri a bel ki na druk ni a ot litri xumba. I kas funziona bangons ban. Però Dijon, il n'y a ni una roba che posi giuta.
1: Sparania van il n'ciotta ciosa da fuoc. Tl reservar saura hutia iel mo ega, ma la disponibilità ai dis cumpudei, spiega l'ost giaun Christian Pescol.
3: Gstan sons propi roi al lim de la situazione lega. Liebel da plu, tamp c'alon, coc van lega, il non van zang, non nia for manco i manco, i zang non van il plu. Dann die lauter de guna. Naus jong uni di a chaledosh nung wang, i pumpong sutl reservoir con saura hitia, ma al moment nung wang plunia, i sang jong sinant kun kal kong motl reservoir, ma savong nia tang jut xomboni dat nimo da wirt la hitia.
1: La stanta dega jes un furcela da saslong nia velk den uof. Til 2012 jel un imetu roles nuovas ina pumpa per aute ega dal pisciadoi nia da lonj del reservar ca je ades 200 metri saura hutia.
3: Liam pisciadoi u lacum per sus un saslong, ilo onzum tu via un tank da piesulega ina pumpa per la pumpa via titia, i ca ja for bastaz am pri ultimi ani, ja col nia for na bela ega giù del pisciadoi, ma gstan al bel dal cum ciamant la sajong, Ich komme schon noch nie vor Manko im Manko, ich sage, sonst stehe ich sonst.
1: Schon la weinanten Ski, Panama Schala Hutia Toni Demetz, dann valgung dies Stlu. Weil da der Teil, na jel al da der Heini Demetz, ka je krischu sut la Hutia, fata su da si per l'an 1954, mo mei su zu du.
2: Hier sind los passa stantani, i kasch di mo mei sta, i sang uns naus da combattre con una situazione nuova, i sang uns niemit laut pse, Qualcuno faccio qui, domani e domani, ma bisogna essere a un'altra.
1: Di anni 1960-70 fava i crepes scialdi più freici. All'auta fava il glaccio anche di insta, e la neuf l'invierno teniva giut, e se le gova plank la sagion più cialda, garantiang lega alla hutia. Al di dan quei mas rangia te d'altra soluzione, se non vuol mantenere la hutia.
3: La possibilità per da unì fosse quella di tre giù una linea in direzione del Gioff de Sela, e da pompe su lega da ilo, ma che sia un laur band boria, già che è un posto tutto assaggio, il ria da laurelo, che sia un laur che ha grandissimi costumanti, che sia un songs naus cockpit la hitia, che da viert tre mangi e mezzo, tutto il ding sta, non è buono di sostenere, e lo sa spitons naus un sostenere dalla man pubblica.
1: Adit Christian Peskol intervista da Nina Schröder, perca jin sta restl me plu da spere, quel van ja prosch in valgum dis de ploia. Il temporal stärk den domania doms dia fat dans de fascia a moena jel unijuna jmuia, cun un cuai ad uci lauras de prosch per la segurazza unifac, coca an rasci Valentina Redolfi.
4: L'ombol de Moena Alberto Kosner e il conta che in Cicisdis le è sempre stato in contatto con la provincia di Trent per la sicurezza e in domenica passata in Torlescater le vignò giù in gran temporel de un'ora la sdrava giù 55 millilitres de ega e non le pec. E in stota le vignò giù materiale sulla strada che mena fuori a Pegnola, a dreta della val. La strada donca la è venuta a serre dal traffico perché che Ence se la lascia già anche la sera non si sa giusto là che vignò giù il materiale. Le vignò ma nessuna firma privata e la strada l'ha venuta libreda mo in giorno intorno nessuno da domani. Le venu fat una pareda de contenimento per tenere i tenci altri materiali che potesse indovenire giù. L'un volta il dis che ence che l'estate dance su desvalive stros da bosch e ence desvalive stombins de paesi venu su. E in domenica sera stu da fecchi e coreccia di der la gente a quella che giruai ite egate cevena o te garage. Alberto Kosner l'ha dit che la esita ben e a veder co che la ven giù vel cota le da sospettare di tutto e ence a vedere che succede strozzo e conferma che le è sempre a contatto con i tecniche provinciali per diderte vigni caso.
1: Due persone si sono unite ferite in un incidente con l'auto a Plumau, dopo l'ultima notte, curta in mezza notte, e un auto da turisti raidaita dalla fauza aperta del tunnel della strada che va via e ha ferito in dritto di un auto avvisato gente da tlo che non ha né a Plumau per due stile ore. Una persona si è fatta male a livello mezzang, l'altra ha ferito le sere. La strada era stata per un strof zareda. Sul posto, il ruo è stato da fuoco l'intero di Cardown e Carnait da barriera con la Krauskutschna e Carabin. Per l'autostrada del Brenner non era niente in prosch as il demodazions in dal sistema de dats. La portina del dats non era apparentant niente autos de metz, rat al president la società dell'autostrada Hartmann Reichhalter, welche plunas dis Jasmin Ferdig.
5: Pro le sportine del DAZ il gonut de bojen de trupa pazienza, danda de zain tratan la sajun turistica il trup movimante gonut da aspete, cas des mudetil dani, la talia otto je vare por vare le sportine. Alle programme in mudamant an sistem che calcolaia automaticamente il DAZ zanza stange se portine. Mort burcan poi sporteite cas sistem de free flow, che calvaint la me, pro dutes les autostrades il de bojen de les premises juridiques dis Hartmann Reich Alter Präsident de la Société de l'Autostrada del Brenner. Que l'Autostrada del Brenner si destosch zanza stanges cal ne sarania tan a schlömmel cage in juntl. La 22 fos technicamanter arginiada in sche Reichhalter mo la legislazion mas chamomate a zanz pur cal si des meso fa cage mudamant. Por exemple, mas l'ni schlarici cal sozetschel daz ne vainia paie arata Hartmann Reichhalter. La talia o porteite cage sistem por alisire il traffic. Il daz des più in anspogni paiezza una maniera digitale o dopro. Il sistema nuova in belle porve fora prongva alcune autostrade danda dutla Lombardia. Il numero dell'auto va in registre tre camere e la tariffa va in calcolata in una maniera digitale tres il telepass o tres na app.
1: E passon ad altra notizia stil di Alexia Grossi.
6: Ia saulo rube 12 soldi dal bancomat, tres la manipulazione del software che daura i soldi, ma io nic bloccai dai carabinieri, roi sono il post giusto in tempo per i fermè. A due cittadini della Moldavia, residenza a Padova, ti van il trattante da vai tentare rube con l'aggravante ad veste roi abusivamente del sistema informatico ad and la cassa automatica della Raiffeisen a Santa Maddalena de Funes. Sustuielt la notte di 14 agosto, i due aic fava bedan su spete dai carabinieri e un incabinente anche fava per cunglia con il bancomat e apparati elettronics de bujang per il jackpotting, coltivan dita la tecnica, quattresi sistemi informatics e fece de ora 12 soldi che iet il bancomat. I carabinieri de Bulzang e de la compagnia de Personon e Burneke con la gruppa di carabinieri con i chance de lifers hanno sequestrato più massaria, apparati materiali informatici e elettronici. I due hacker si unici manete per giunga Bulzang, il vangan ci fatten rescides, son tang in ant chi pudasse aveste responsabili de d'autra azions fetter medemes, sutstudes ultimamanter prad autri bancomat. La provincia de Bulsang mette à disposition plus soldi per l'integration de personnes con handicap del mont de l'Aur, empreges que tal su personnes con handicap già ta contribuix plus auce. Ora de calli l'unia auza la somma activa in paia d'or a la personnes con handicap que l'Aur at berstot sit empreges. Ora de cal van l'administration provinciale a crear sies stires nuoves per el personal per la integration sung el marcha de l'Aur. Al dort la sessaura provinciale a competenta Rosemarie Palmer resta l'accompagnamento individuell il fattor più importante della integrazione di persone con handicap del mondo dell'Aur. Neuro i 29 cent costa in media un caffè espresso tra bar a livello nazionale e che ci vede un certo di più rispettato a 5 anni. Al giorno hanno riuscito a sono i prezzi della coppa di caffè espresso e l'anciunia ora che lì di grande Francia stante regions il caffè espresso più caro e caldo Bulsang che costa in media euro e 51 cent. Il più marciaio è caldo Messina che ha un prezzo mesang di euro e 6 cent.
1: Dol success l'ampassamo la direzione istruzione, formazione e cultura ladina della provincia autonoma de Bulsang in oggi il di della cultura ladina in Sada, 1 di settembre, jela tanginant. Roman Clara ti ha dat naudleda al programma.

In Schnitt dalle Nuel Simon Kostner che tegna la Ilana Sara dal titolo Bagno d'Ustla Val Badia, alticunta al pubblico de plus in la storia e la cultura della valada, con val curiosità particolare. L'appuntamento che dit in Schnitt dalle Nuel Salf delle Manifestazioni.

0: Della cultura ladina è una festa dedicata alla gente ladina, ma in c'è d'averta, dotta se dice chi che OTG pormezza l'ingazza la cultura ladina e in rescissio è ricazza. L'argomento dell'edizione 2026 è da una generazione all'altra. L'invita ponse don conto dell'importanza dati de in anta alle generazioni che vanno l'ingazza la pezione culturale e le tradizioni ladinas. Sul programma la manifestazione in sabato e del giugno di settembre dalle nu in ant la casa della cultura a Urtigiai. Alle sul programma referatch dedicato all'argomento l'ingaz ladin in che e in domani, con interazioni e riflessioni di persone che rappresentano le istituzioni ladinas. Domiste sarà la casa della cultura in domiste creativ per picci e grani, con un programma ricco di attività culturali. Tamizeles sis domiste nera al descuri l'opera d'art cadavan il pest art por merit ladin e al nera premier l'artist clafata. Te casta occasion nera al onorel record de Franz Wittur davan edur il pest merit ladin 2026. De do nera al sponunzie chi cadavan il concurs letterai scribo e scribo junior. Il deja rainante dalla sotta da Sarat la santa del circolo lia mostra d'art con un salon cultural con performance musicales letterares de bal e dei pittori dal vi. La sera si sluge con un concert metuagi da un gruppo di giovani. L'assessore provinciale per la cultura ladina Daniel Alfreider sottolinea che la cultura ladina è una parte fondamentale dell'arpegione del nostro raggiungo e merita di essere vista valorizzata in una maniera tres più cosciente. Il successo della prima edizione ne conferma l'importanza da ginanzio in questa strada per organizzare della cultura ladina vignan in show Alfreider. Il direttore per l'istruzione, formazione e cultura ladina, André Comploi, aggiunta che l'argomento da Ignan riverda una questione fondamentale. In l'ingazza una cultura romana mai in vita, changles da inant da una generazione all'altra. Por cale il nuovo elaborem program, niama por conte la cultura ladina, muince por la senti direttamente tres il confront, la musica l'ert e le attività desfarante che va impitata stratanglede, in show Comploi. La manifestazione va mettuta agì dalla Direzione Istruzione, Formazione e Cultura Ladina e in collaborazione con le più istituzioni e lias culturales ladinas.
1: Se scusam per le difficoltà tecniche e ti da giorno non leda la previsione del tempo, asni blai il cielo in cui saura la valle des ladinas, dom stimas es al suradel se la sceuda e mo un po'. Domani mi ure al tempo, ma bella dan giubienant mas rang in offe cont con condizioni mel seguras. Che scel dut al notizier alla per tecnica va salutan cui Daniele Mistura al microfono Martina Rier, ad uccanc il più bel salut, moinant un bel dom sti e sang un buon scute su con Ladinia Live.
2: Ladinia Live. Microfons da Vierc son attualità e cultura. Conduzione Sara Frenner.
3: Un bel buon domiste e ben news a casta cardora d'approfondimento per Ladin. Quand un problème, un fait de chi mesure ou sort, il dart non baillé. Vagne il peut dit que j'en partage le cruce, j'pang un peu de manco da porté et supporté. Chaldi dutel, il j'poche un baille con personas de competenza, ca esperienza, e sa concretamenter coda idei dant. Le sorvige que ves presentunt cash program, pita l'occasion de j'y pormets a personas de competenza, a se dova al consai, sansa me sai bandi, aspeté ou prenoté. Walking consulenza in show in nom cash servis nu pite a picolin tla chasa del servis ai jun e de chicarnen va avisa e cash nes dis sein la responsable del rayun social l'Antonia Kaschlunger ben nuda e darbel julank tas tut laurel Antonia
4: der jung der bun domi ze dut ze dut
3: dan per fora da che naspa l'idea de walking consulenza e chudi ampara te che na te sort servis podes ester dutel.
4: La idea è nuda dalla collaborazione che nosco so che Rayun Social Valbadia un con le servizi per dipendenza del comprensor sanitario de Bornec giungo noti in contades e l'intenzione era che hanno pite la possibilità da baie con personal de competenza o professionale su radot senza termin calcides de ban anonim e calciet na maniera sompla. Ince magari por personas che ne chiris sonza nia n'ajut.
3: E ci sorte sostanva nel papite che avisa ciafun pa chilo pro la portina o pro che fes la consulanza?
4: Il sostegno che abbiamo pitté è soprattutto una consulenza e un po' baie di una situazione di dipendenza o inche di consumo, per se stesso, o la situazione di un familiare o inche di un amico. Un po' inche, ma tutta l'occasione per se informare. Non c'è informazione, non c'è indicazione, o contatto per odei, ciò che un po' così ginante. E le persone che fanno le consulenze e i propri dottori che lavorano in il servizio per le dipendenze dell'ospedale di Bornecchi.
3: Bayon dipendenze, problematiche legate alle dipendenze, cars e per le sorte di dipendenze che ci sono in questa nostra società sul nostro territorio.
4: Le dipendenze più rilevanti sono in Grumald e che è soprattutto che riguarda l'alcol, che le tre diciamo una delle maggiori, poi vengono le dipendenze da nicotina, tre di più in delle sostanze giovanili, ciò che la cocaina o il cannabis, ma in tre di più in dipendenza da giuco o dai social media o videogames che soprattutto tante regioni, ma non è. E una problematica è in che era la dipendenza del shopping o la che hanno tre bisogno di sei tre comprate.
3: Ecco, in grume le dipendenze che tocca la nostra società pompa definita in una maniera tan di slarie fuori che il fenomeno delle dipendenze è del specifico della Valbadia e ci categorie di persone che è il più toccate.
4: Wenn la Valbadia wenn la Riedertrupp e livello di stress è ideale e dergunot per compensare ad stress vengono consumati soprattutto alcol e droghe e ci che al vengono le vei calen aumento problematica del consumo proprio della cocaina. Ci che interessante che le persone toccate vengono da tutte le fasce d'età, da ogni sorta di contesto sociale e economico. E non può neanche dire che sia una o un'altra categoria più toccata dell'altra e che si vede lì che non c'è mai bisogno. I bisogni su le altre categorie da adulto, cioè di professionisti o lavoranti, che non può neanche differenziare o dire che è una categoria più toccata dell'altra.
3: E che può fare per mezzo al servizio o in consulenza, ma che ha toccato i giungi dalla dipendenza o in familiars e ci rodul appa la privacy di tutti i casi?
4: Vengono per mezzo per i giungi come senza genitori, al per gli adulti, al per gli familiari, ma anche maestri o gente che lavora sul sociale o dottori, o soprattutto anche rappresentanti delle associazioni che aiutano che genau avvisano le associazioni se la tematica del consumo e rappresenta. A SMS non è mai per un solo problema, ciò che dite rispondi veramente a me a se informare. Le persone non danno niente di nome, non vengono da me, non da dove che vengono, non da contesto sociale che vengono, non vengono registrate. Le dottori non hanno la Valbadia perché non si può garantire l'anonimato.
3: C'è il venuto di ITE che ha fatto bisogno di un percorso più ampio di terapia. C'è un po' che lo bello l'aiuto per poter dare contatto, forse in senza messaggio, potremmo sedere e rovesse una lista di aspetti che valiate non si rinnovano più?
4: Sono trattate le consulenze, vengono soprattutto molto le persone che esengono la questione, ciò che pesa di più. O ciò che potesse anche bello portare a un piccolo miglioramento realistico. Allora ci che fosse il punto di forza o anche ciò che fosse bello le risorse che chi l'ho. E spo prong da sviluppare anche bello i primi piccoli vari che potesse mi faccio, dotta d'un con le indicazioni di sostegno che vengono pita. E a ogni modo, al po' bello fatto fuori direttamente un termine per rinanzi con il servizio, per le dipendenze fuori dell'ospedale, ma anche la possibilità di un secondo iade a luogo in consulenza, per se sclarire, per avere le informazioni più chiare.
3: Ecco, c'è una gran comodità, un gran aiuto per avere de bota, per mettere una soluzione di questi problemi accompagnati dalle altre persone. Antonia, sul territorio il punto di vista di una sorta di gruppi di aiuto che riguarda persone toccate da dipendenti, che è per questi gruppi che esistono nella Val Badia, da là che le persone toccate da dipendenza possono barare fuori le esperienze e si sentire forse in più manco sus di questa sua difficoltà.
4: All'esiste il gruppo di autoaiuto dell'APCAT, l'associazione di clubs alcolici territoriali della provincia di Balzan, è una gran tradizione di Cusver e che sono contagiati dall'edema sia a Piccolinco che alla Ila. Ma la urde sensibilizzazione ne ne sa ride che all'eria di bene la gente sono ridotta in i giugni e che lo sarà per il danni seguito se fanno pensare ciò che era già bene la gente più sauri, magari con una app o con un gruppo di WhatsApp. Allora, fatto l'esperienza in città d'altre province che chi gruppi che lavora online, lavora boom o le più sauri per sacai da topert con questa maniera. Avviene modo al vengice da neuro laurea d'un col spitole ince con i dottorse de Pat Parkart.
3: E giungere vers a cash service nu che va in pite o in consulenza secondit due termini e il bel ste o la che cash service sa pite e ste attiv quera pa giuda sa pa valgun a nuce de cash service.
4: Le jungel bu al fatto di Morveia che il premiade un per il premiade che alle new motiagi che le ste ai new de messe e le new cim persone in se san mai aspete il secondo ia de baldi nel new de gün mo alle in gran temporal perché il arati che John sa fatto un po' siede anche pieia de che alle veramente burt zen sarà il daudeisio che va alle prossime sono contate, ma questa è una cosa che mi cresce in un bel plan.
3: Insomma, si fa conoscere perché sono in quel che lo con rai la linea corrono più promuove che servisce o anche consulenza. Ci può essere forse stimato a cuore alle persone che forse interesse per questa porta da verta, ma si fece erd e si infida nia cis per mezzo.
4: Ja, les ich bin sicher, dass das sieht, dass komm uns mal der Vater podei wenn am baie oder descri in der Situation dei de gonot da dei in più clair. Les contate desde la possibilità in che da dei le scuse sotto nater punto duda d'analisi la situazione con sei de gente specializzata che sta je vigne de con queste tematiche. Da punto in ciò che il danit una persona marada potes c'are fora o ciò che al cambiare in un sistema una famiglia al scritto nel mesne è sta proprio un problema esistente belle per passe al des in ciò forma una possibilità da si orientare da nia scuta se e in ciò da disfronte o la che un po' io la carava da idee che voglia di nevarania e in ciò per vedere c'è fie soluzioni nuove non contate adesso radut da idee in ciò che alla resta ma è che unica in contata perché lì una possibilità in più.
3: Una possibilità in più, ricordung, il servizio Walking Consulenza scialdi nu, trestiamo attiv, due termini e bel sta, un valgun ecciamo da davai, ca je pa kis prossims termins, e forse Antonia se ricordas ince o la ca evagna slide.
4: Il letin contades e un ia dal mais, e vine ia de giubia, il prossimo termine è ai 10 di settembre, spasarà ai 15 di ottobre, ai 12 di novembre e ai 10 di dicembre e farò un derde segù in ante per in atran in ce che alla dura un più di tempo perché la gente il conosce e in ce la calvegna a nuzze ciò che il dito al basta passè senza termine ai 50 o la incontate svempitate dalle 5 alle 7 da sera. La casa del servizio ai giugni basite a Manciampa. Alle è un'entrata der discreta nella sua strada perché il non c'è punto che sia una cosa sauride da tigi per mezzo e con discrezione.
3: Con discrezion, i ricordo un agnada al mais del 5 al 7 da Sara, la chas del sorvige ai giugno bas itte, cash e l'appuntament che Walking Consulanza vs da, io digi Darbel Giulang, Antonia Castlungar, la responsabile del raiung social Valba Dia, nostra l'erxe spizia ia, io a odi saman innant dar un buon laur.
4: Darbel di lang aus duce tole dell'occasion da sanuzze de cash service.
3: Io ti ho l'esempio di occasione da ringraziare il tecnico del son, il Daniel Chizzali, che ha accompagnato il tecnico Mantar 3, Casta Lerc. Mio nome è Sara Frender. A tutti e tutti, il più bel domis dei ricordi che programma la Dienst Radio. E da al di in schnitt, sei va la linea ai colleghi Tudasch, Tudasch con le nuove più attuali, a un buon ascolto e un bel domis dei.

0: bei Südtirol. Ihr Programm am Abend.
1: Was haben ein Avocadoblatt, der Maler Henri Matisse und die Künstlerin Hanna Battisti gemeinsam? Welches Oral History Projekt tourt im Herbst durch Südtirol? Und warum liegen in diesen Tagen Sägespäne vor dem Stadtmuseum in Klausen? Antworten auf diese Fragen erfahren Sie heute Abend im Kulturjournal ab 19.40 Uhr circa.
2: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
3: Alilus sit da Sara.
4: Rai Ladinia. Notiziar.
3: E alle l'ora dell'informazione per la din in cui mertes dejedot da gosta d'uccancna. Buonasera. In mais doco l'apert centrale del Tribunal da Balzan e Tomada a 2000 do meso gi itet il Palaz de Justizia. Alle nume tu son gericht che so punta la struttura sa por garanti un access sigu, ha dit l'assessor Christian Bianchi. In sepon sai mate mancun il trasferimante la mudada de struttura alla dodo Bianchi alla Procura della Repubblica metu man ara traslocaiat la Rittnerstrasse con dös, dötes les pratiques e fascicui educi porta dac digitai. Da una generazione all'altra, che sarà l'argomento principale dell'edizione 2026 della cultura ladina. Un tema che è un invito da Punsedo all'importanza dati dai nanti alle generazioni che vengono l'ingaz, l'arpeggione culturale e le tradizioni ladines. La cultura ladina va in tigni in sabato, ai degenu de settembre, dalle nu in ant, la casa della cultura a Urtijai, con un programma ric e ampio. Sono la Sara Vagnol Suran del Pest Merit Ladin e de Scorilò per accadavagni il pest erd por merit ladin, sura provagnol annunzie davagni a dus di concurs letterars scribo e scribo junior. L'vant se schluss je con un salon cultural til circolo lia mostra d'erd. Mudaman celt il Comité Trentin de la Fisi cum Mauro Bonvecchio journalist da Trant cătolite la poziun a ced la Federațiun el Post de Tiziano Mellerini. El ince na novite por fașa danteria consiadus nüstl setur di atleci il nu nomine Thomas Bonelli, jon de Dejenuain da Poza.
5: Jo di jon è sempre vedu muie importante quel che il mondo del ski, comunque dei sport invernai per nostra val, per nostra provincia. E vede anche il paese, comunque il valore che il sport trasmette a noi specie, dunque è deciso di me candidare per portare in avanti il valore che ho, queste idee che ho.
3: Adit Thomas Bonelli, interviste da Valentina Redolfi. Val de plus un casta novite o daise in schnut de trames les editions de trailo la caranum vaporat rince de la cruz nuia sun col becchei, muince del domis de duc che sa de sfire a Santa Cristina. Una gran nera de polvere ha fatto impressione in che domis de e ha tratto l'attenzione de truc, son sella il stena tomada de peres, più avvisa je por maizulos. Alsa de stacche de gran crapes e material e schlisore a val. Un video dell'intranuda e daudai son la plata Facebook de Rai Ladinia. In una d'altra noelles d'attualità, zainca al vaina zeta più frasche, zainca le preodu de più pluia ti prossims dis, crashl ince de più fungungs de bosch, porca al ricorda l'azienda sanitaria del Südtirol Chamognade, les regules che velt la provincia e arada ince con sais, son la consumazione di fungungs. Intossiades da fungungs se lascia schive coion fungungs canconash, til case de dube de son lasce controle da esperch, a consiaia l'azienda sanitaria. Te dici, cater raiun sanitar spit il servizio micologico contro i fungus de ban. La raccoglida di lui al Sud Tirol e a incaggiare metti man tanto adora ciò che c'è mai, che il consorzio di vins del Sud Tirol lascia al savai. La ragione per la vendemmia buonorida non è mal gran cialdunza in diste, ma in c'è la inscioda con temperature svalga mia cialdinas. Ciò che resta in c'è la qualità di vins e c'è moridi e rivalute, ha detto il direttore del consorzio Eduard Bernhardt. Danske le premisse informat bun, le spicas due e sanas e belles. Ignun chamava al consai por in schnitt por chi che ore schluge ca schmertes cun musica il cor val fassa ten concert in schnitt dan kerpa se los nüt la gran chasa a Soraga. Sun la plaza de comun de Salva vagnol portedant melodies da musica da film americana pli avisa cun il classical mood quartet da los nü. E tra este Salvat la palestra de Arpizzada vagnol in schnitt da mesa los nü metuagi na gara de Arpizzada por Maindri d'anter 6 e 12 anni am posse scriite direttamente sun il post. E da sport nun vare incet la programmazione et la televisione de Rai Ladinia in schnitt da dies menüt d'angles nü il daudai n'edizion nüja de Sport Ladin. E dann anche noch Stamp a Disposition weiss, c'ha ma a Piz, c'ha ma naud lada alles Previsions del Tamp. In domang merqui da da nu so radl dant il ton vigni tante il cinema e sarang. Ia por il des in giuntel val ni ora che romain zanza fazion. Les temperaturas danter 10 e 30 de gra les plus basses e danter 24 e 26 de gra les plus altes di paish de la Ladinia. In giubia fes il Tamp spo ota ale manco stabil co in domang e danda dut domis de da sarel son il program pluia e temporai. Variable romain il spo Inant China indumania alla Dodles Previsions da Inkö. Il notiziar se röja chi lo sung le zones de Rai Ladinia vara zaninant cun una charcia fora della publicazione Mies Dolomites, portata dant dall'autoria in stassa Daria Valentin. Aus dicinant un buon ascute sui laudanza de Nabila Sara.

Krabs Lauris, na chantia dels ganes da so CD Ancunta che, dedicé a les liandes ladines. Les liandes mo suradut il context natural o la que les liandes chafa sus raïs, les montes, les dolomites, e cic ispirai la scrittura d'Aria Valentin pro sua ultima fadia letterara, na raccoglida dal titul Mies Dolomites. Daria Valentin porta dant por la Radio Ladint ca già trasmission na contia da Cash Liber. Buonasera, bagnus, po ca già trasmission da Alessandro da Punta la conduzione con Raphael Fundneider alla tecnica. Tainant poppa nus bi Krabs, les Dolomites, con dut so mister, ares custodes degli andes antiques, ester nelisir por l'anima e por corp. La scrittura di Badia porta te sues conties un liam particolar, de cœur con les Dolomites, ma le ince na maniera de udai e de descri che ta in cunt la ricchezza culturala che dada da liandes emic, dal savai che la gente ha sviluppé por vire in armonia l'ambiente alpin, dal considere i fac della storia. Daria Valentin, che è una linguista, ne sa niente da scrivere e da adorare il ladin in una maniera esemplare, la pro è un stile letterario e una esposizione che sa da emozionare e da liechi che ascolta. Al dis Daria Valentin, Mies Dolomites, Lec de Bois, Massif del Sella e Pichadou.

Lec de bois. In dom jade hai più che tempo per la munt. E un po' ora mi fa una roda, al manco portrai tempo d'aria fresca. Il tempo ne è in donia cisbil, ma poi dopo mi visti. Gonot criticai un e bruntora, sal nel niel cil brumse che la c'ha, e si desmantia che il tempo può pestersi che mai. Il ventunesimo secolo non si concede da rude di vini tempesta, senza sai ne sbagni sottite. I materiali tecnici sono oramai tan sterci e tan sicuri che non riusciranno più da sen sfridi. Per un modem più raggiung, mai in calde punse di tutta l'auto gicina sono ciao lung. Sono falzare e più belle strada. Ciò di pagnaggi in esplorazione sono il giù di lungia. Dai lo e si può dire o sono kerz o sono valung. De gunde che i due raggiungi non conosciò per dar ta casa giung. Se che se può prolungare, io ince chi lo so ma che un campo d'oggi brisce fuori giù con i schi. D'inverno, che anche il gran carusel dei schi da urisse sportes e mi concedò da rude da una valada all'altra senza de gran difficoltà. Ciò di pagnaginiade a ti c'era il lec de bois? In essa vogna anche tan gran cal fosse. Con il lift d'inverno ho donma giù la bugia te cala calmessa ester, ma ne capì ni avvisa o la che a lei.

lasche l'auto sedai hotei pia iti su per la strada forestala. Ca strada, jo de bojain da conduje su devini sorte material tla bona sajun. Le zutius muince in planche porta munt ad urape devini sorte attrezzadures, che la nejonia da conduje su il post a tramanter. Dato il joler, ne sainia tanca al ties convenu. Esponel pignanca tanda lunchne. I varci se lasciada niera su, canca gli è fatte te strades. Mushang e onest, spamsang a matte, cala ne disturbada vai nei lo su. Più che da lunch dal giù, el darna bella ciajara. In a mai al dica il fostena munti lo su, in da manà, tante particolarites che nostra contrada, e siamo al buda ti mostre a mietli. Canca i rovat de te situazions, me fa gioia da niera da san de morvaia. Sun colt loccia, me la pince giuden su. Al ne svanying mant te conasce l'ambiente te calche i viun. Mospo, se ti c'è un più plavisa, snint nunze calemi fo tresindo valg de nu da de scuri. Tresindo vanie la lume valpira preziosa, kang na mai c'ha modu. Ester kang epe cresciu sette casmon. Ester kang epe fis de casta terra. Ince se ye son il più bel liste nel de gugni lo se. De gugni sciori, de gugna gentil post, se ben che la lerg fo sensazionala, sta terra. Ince se ye son il più bel liste nel de gugni lo se. De gugni sciori, de gugna gentil post, se ben che la lerg fo sensazionala. Al metto maite,

il tru se tirait de se valga miart. Nur caltan al di los montagnolos que me carda. Al zapal di la pizza de mes mazes que se lasciage con gran ardiment sur la cortes, in che calas de alarm. Tanta dut les pitcheres es al buda champè dal prigo imminent. Moyeu n'est ni interessada da ti fa valg. Plutôt es sur ammire sua bellezza. La montagnola entirx ad asfalergt il cœur. Alla è d'aurei bun, ma la poi ince stardar capazza e stranciosa, già la mina d'un saisse de fanne. Puc sura la stazion del scontimplant portamont, ne la spoda oge ite a mandarta. A mesa le scrappes, el mi piclec, con so curus trenus. Fattiat una garlanda de peres, da lunch da vini sciosciure, eli lo, ca la spdac valgun gis al caffè. Canche ero va a se, nel dgun daudai. Mai sora e cameja de ega a misa calspizzes. Ci forza calme trasmetò e ci calma. E in dome sai punse a dutes caspersones che massa frades, che ne se tolò nia d'laurella, che se temò, che ne rò nia ni fora de casa. Mo copodore spaste da lunch da post tan incantà. Copodore spania se lasce pie da calstrinat. Il curuparom de ca ega calma. Al lascià che vigni fistide, vigni cruzes de sfantastlnia. Am podò ma sun stessa uri e surai bun a mesa calzvates ite. Ang ne podò nie ste starit la posizion cang minada vai tut ite. Ang messa se lascià nine, se trasportè e trasformè. Zain, metoi manda capiduta cajant che gnote nostres munz a chiri valg, aurai valg. La cité è plana de persones busiantes, de gent nervosa e stressata. La monte perpo sa da de spiec al guant e da non visti un più morgel, più chit, più harmonius. In lascià toda ca forza e svaturat l'aria, se ci fosse stata un variul senza termi. L'adiam sentì, se l'aria cam sufflancia le zora d'les ia. E tolò una pera e la tirata lec. Dal zanter u la calatomà piali a miles e miles de certli. La vibrazion de vignazion, sambagn, belan fat ci cam fisch. Dut cant a una resonanza d'un grum de atri livi. Ma che nos nes nint nungo not nia de cas. I minunque calci fagiun restesi lo, cal sarchites a capicciazion, e de perpo po la conseguenza in permonia lum a distanza de cotan. Casta fos pe pordart la ragion, ciò dican ma se stan mata verda a cican pansa, a cican dis e a cican fish. Ma che stentuntan da le fa, is lasciun toda la prescia del moment. In sce succede il mio focic al succede, al fospa da trai tan sciampi la evite problemi, difficoltà, incomprensioni. Ma pensa massa più, anche già massa de botta. Tal de se de studia de chi pensierse de cals flums. L'energia che è stata buona de successo dalla forza ca ega me mena in doge tla val. Pur dart a cals munz ben truptanes di e da partì con nos. Pur d'art e son ben messuti dediche cotando più tamp a calstando peres de ce che ne fagion. Mulaudaite, capì, caletan ri.

Al va indit che vigni popolaziun a sozzanter tena cité. Belan fat te ci paish can va, in lung e l'an capoluc. Mo ciung e pal capoluc de la Ladinia? O la pa e ladins socur? La geografia è stata darda la varizia d'casvers. All'antia scinchenia ator copera, na bella gran masa che tania dumsce che nastara su reis. Alla de sugu ince su attrazion, alle de sugu ince su con magnet, mo calche era tung il zanter d'un popul nel bainò. Uelmo forse gna dei lo che la popolazione sabina e surtada fa fora le cose più importanti. A calcur oroi tigi pormez. E al di contan la pamperger hütte, mo ne savo nia visa o la che la fos. Fatta su e la nuda la fin del 1800, sotto la direzione del Deutscher und Österreichischer Alpenverein, sezione da Pamperg. Il dottor Pindl sa

Han tut l'enciariet matagi la urs e Jaco Castlunger l'ha fatta se a dum con i fredes costner. Mo la era pa cautia por caracan a chiritandi il dar post? E la epa por dart caldlaccia che ci mo documente al matmant il secol passè? Grum e les domandes a calas chieso rutica fena risposta. Se che dutas les atre spizzes che arjunt in caliste ainc cal massif tan de socratch da me descuri. Mo por capi me sangi se. Ang ne podonie stel bas e pretanek les spiegazions se lasas je che stares domantes.

imtolò il rucksack e c'alzà damunt e piaia. Più ce sei de mesdenant, el nu festege il gran anniversario di la dinsung il giudel sella, e por ca occasion sala lia damunt suran tut l'enciaria, tempienciar dut il massif t'enciartel de Kentley. Da variei fora, por il plateau, mi immaginai con c'è emozion che alpinist me sa vai trata l'alt, tert da Sara, por ti mostra su compaesans la forza del fug de capera. La unite la dina de Bourget, se calana mai Bourget de Nant. Se dalla utia de capanna fassa, el più lere davant. Gli ultimi metri, e in gestan più sfadius, tirara più bin boiti se. Un caffè de botta, e spodera ginant fora il giù, contra la pamperger hütte che giò per chiri. Mulaudlada, non rosso de stacheda ca maestosite. Al mio mant de tu che le spizze del paraís. Tan lunch can udò, e tan interessante scals creste sa voda ister. Una più atra mantr con l'atra. Una più particolare con l'atra. E spuduste tutta la vita a curassù, a les ammire e a m'immagine ce che le sa a formè. Tante storie che le spodome con te e tante persone che ares abile o di rovessù. In urcaltan è la mesa tru ci zecche de scedami attenzion. Dati c'are dat lungia, ne sint non de ni avisa de ci che il foste. Mosciang stirampi più all'alt, capin che le stezza caic sa tut la bria da de signe su radl quando ci suraisi a portera. Con un grum de peres è gnu fatna figura. Grana, tan grana, can ne dat lungia nia boin dalla decifre. In per mo can can gruvasso del crap e cerage, capincic camagira o roti con te la persona quariat lungia ia.

Elle a joué très ce jeu, quand un peu plus hard, quand un peu plus d'aplomb. Elle est en Belgique et elle a rien dit quand on a un jeu qui a grand utile les choses blesses. Yang somme le plan era ka frabica, ka ramaspta. Vare do varem da manai, ciò di kan aki di fora visa kal posti lo, impeden nater. Il plan è petan gran, yang espe pudu il fa te vini chantun. E in cedute scas reflexions che co struttur sparo sa vai fat, menio in mant tampurnia. Con dutta la ler ka ya de sposizion, gioia sto avisa kal posti lo. Ma più che ti ruva pur mezz, e più che capi, c'è una che è stata la sua ragione. Lega! Hanno adorato ega da cuginè e da slavè. Calabina ha un mat cal puntilò. Avisa, o la cladlaccia lasciava fora so suc. E pur vada mi immaginè, se la contrada m'sava e c'era fora d'anda cent'anni, e se la sa mudè te duci anni. C'era modu che prima sarpizza dus, canca iam tu manda chi rical post? Zain se xain è un bel plan, ampl, che se metto a disposizione pur divini sorte scomincia dies. Mui la otta, c'è il mui lo se. Grum è pince le sliandes che contaccia modo chi post. Cala la gana de val de miste e cala che me plajol plu. Alla contat cala l'amour che ne podonia ester, la gelosia di salvans e le intrigues che sa voda tiesce d'antra la gente paes giù al bas. Sarà una verità che ha storie o sarà smodavai manudes inventades dalle generazioni che ne seggiude da fora? Calmon è oramai tanto lungi dal nostro, ma un po' al valc da nos con te. Proprio per cal e son pur dart musister da verci e ti ascute. Un grum fos stades le sapienze che son podu cui da cal sved le storie. Ma al parò che fos un nuovo surge per ciò che vedli sa voda ne si insegnè. Al parò che la tecnica è studi del post le svetles intuizioni.

Ruvada je purmeza utja, mint noi kal en grymde trusk ruvasö. Am pudosö da fascia, da kalfusk, da kurvara. Un punt strategic el ba impordart, pur dütes les valades. Saral moinch pas el vedel tru adure dai badioc da gian fascia e lo sö. O el davai un post nu, cia fessun per modai tudas alla fin lot chant? Ca costruzion me plajò. Allam da da champè de revers a chi prims ein il gran turism t'l'alta valada. Allam dai da capi che cangame tu mandarsni ca dut calbagnister. I grains forci cangame su tigni fora pur ruve o la che nos eng in cu. Les generazions che nos ejudes dan fora saba impordar ta san pur ve. E nos eng na schuste calbambeis che che shal fos ste la cosa più normala. Che che shal nes mai esisti val d'ater. Al manco e ringrazie, me sangse bain, purci che nes ala sce. Fora d'un mondo la miseria, esista buon de fang murin dai soldi. Fos un monch nos sta buon da tirgini catang un bilmon alles generazions che fos nudes d'oca?

Al massa il più tambil da passe fora pur il massif del sella, che roccia mon iade gilo se. Mo sambagn uroi mude tru. Fa due iade il medem ne me plagionia. Incetto loi la decisione de trafora in dom iade la fraccia, so che ti di gio dagnara mia embraia dura e a mi carabinri, e de fa la via ferrata de pisciadù. La plaza dai auti e c'è mo valga mia uta, canchi ruva a se. Sciang uroi stersi un pizza ampia d'artura, ma sang o l'uve ad ora e piesse de nant che la processione se faces l'erc o se tacca itet il prim toc de corda sung il ter domis de, canc la gran meja e bilete utia cala palsa. Sciang ruva pur case il moment o la cale plein de jant manacciando ne pudai nia se meie nant o da messai se de stacca dalla corda e giladi lungia se. Con vintagn fagion in scal, mosai misl ben sal pimpi prigurus. In enia più allenata ciò che gnade. I conosciò massa più che i movimenti della mund. E ultima manter al ding in c'è tre più sovans di disgrazie sti craps, in sci che i giopli giang sono il sigù. Por nanche i tiero vada pur mezza la corda, hai tut mies massaries fora di rucksock e ma visti. In prima l'embraia dura, spolelm e le smanacces. Denant che me la traite, hai samba in auto messo controllè che l'ot fus ben fatto in dortura e che i carabinri funzionas ben ciò che hai messa. Spo pudoi piesse. Pisciadù non ho nia ratata una ria ferrata. All'epa bagnante passaggio later o la can messa più plumata verda, ma in generale giungs saurì. Mu l'aududa can ha è spettacolare. Tanta dut can congrova su dal punto dell'aria. Cale d'agnera val clasciaste su un più il fle. Canche rovaia dalle slitres, ma tu mali tena esperienza fatta l'an che il vasco ecre è mort. Avisa in calde e giuda su porval de stuj, ci ne se dalla utia. Se insom hai da mane lusti, ula che fos rovada, se fos giuda giù por la val di busli, e il ma con te, cal fos tena curta che mesi indomne ia dalla plaza da iauti. Con cal sparore slauratla e piada giù. La val è dar particolara, e ti c'era con gran curiosità, mi dal manang, se can fa gio da ogni foreggio con i schi d'invern. Care è poi una delle gite classiche con le spils, che nia mai grani alpinisci ne fa gio. Un grum e le persone sclavagai lo gio con sue sbraie sti pisci. Chi pensiers m'accompagna tre spi al bas, tang in gio che ne savoi nur caltang nia più scemabile gio meie la burcia dai auti, o sarà fos impermonuta. Dal moment che l'è una samna che gio da manciampa ca, l'hai me fottuta, ne pensan nia dar alle alternative che fos stades. A tira n'hai neanche in nune che m'ha falè. In parmo can chi eruvada pro le slitres hai capì o la che ie. Mura mai el ma sa tert. Ie piada fora i giù per ian cal bel di dam dei deruvege sana in tung. In apenia dam tacè. E da giù por na litra tacata i tete un crap il dagnaran più prigorus cian ne ponia se matte al sigù.

0: Sie hörten die Nachtlichter auf Reise Tirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von RAI Radio 3. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: Eva Ortel sta commentando anche ella gli applausi e il successo, direi, di questo concerto. E noi naturalmente salutiamo i colleghi da Lucerna. È un concerto che stiamo trasmettendo in diretta Euroradio, e c'è anche una radio serba collegata questa sera in diretta.
2: Gleich erwarte ich hier meine beiden Gäste für die Kritikerrunde, aber zuerst möchte ich mich noch von unseren Hörerinnen und Hörern der EBU verabschieden.
1: Ecco, dicevo, un concerto per chi l'ha seguito fin dall'inizio, insomma, già lo sa, ma magari qualcuno si potrebbe essere collegato da poco. Abbiamo ascoltato.
2: Un saluto anche agli ascoltatori della RAI. Grazie per essere stati con noi questa sera dal Lucerne Festival. Vi auguro una buona continuazione della serata.
1: E anche noi appunto ringraziamo Eva Ortel dalla SRF2 e tutta l'organizzazione del Festival di Lucerna per questo bel concerto che vi ricordo potrete riascoltare per 10 giorni su Rai Play Sound. E così si conclude e si chiude il Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino di questa sera.

0: All'entrare in Lecce, la mia meraviglia non fu poca. Avevo sentito dire che nel regno di Napoli questo luogo per nettezza si distinguesse fra tutti. Ora, di tal giudizio, emesso già fin dall'anno 1767 dal barone Riedesel, potei accertarmi coi miei occhi. E questo scrive Ferdinando Gregorovius, lo storico Gregorovius, nel maggio del 1875, e Lecce è effettivamente così. È un gioiello che però Lecce e il Salento non sono territori nei quali andare soltanto per ammirare le bellezze paesaggistiche, il mare innanzitutto, ma non solo, ma anche le campagne, né soltanto la meravigliosa espressione del barocco leccese e salentino. Lecce è una città nella quale è possibile visitare mostre importanti, una realtà dinamica dal punto di vista musicale, teatrale, artistico, e oltre alle realtà private, dal punto di vista artistico ci sono due importanti realtà pubbliche, almeno in realtà sono di più: il Museo Regionale Provinciale Sigismondo Castromediano e il Museo Storico della città di Lecce, il MUST, una realtà davvero importante all'interno della quale è stata allestita una mostra altrettanto importante, Tesori nascosti della Galleria Borghese da Tiziano a Bernini, a cura di Lucia Calzona, Maria Giovanna Sarti ed Emanuele VII della Galleria Borghese. Di questa mostra importante ce ne parla il direttore del MUST, Fernando Bonocuore, che abbiamo al telefono con noi. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Direttore, buonasera e benvenuto a Radio 3 Suite, grazie per aver accolto il nostro invito. Partiamo, se lei è d'accordo, prima dalla mostra per poi magari fare qualche considerazione più generale anche su quello che dicevo in premessa. Tesori nascosti della Galleria Borghese, di che cosa si tratta, Fernando Bonocuore?
1: È una mostra realizzata in partnership con la Fondazione Roma. E sarà a Lecce dal 24 di luglio al 18 di ottobre all'interno del nostro museo, del Museo Storico della città di Lecce, il MUST, ed è una mostra che raccoglie delle sezioni tematiche molto importanti: Rinascimento, Barocco, pittura su pietra, pittura su tavola, e considerate che vi sono in esposizione più di 30 opere. Alcune di queste opere sono inedite, nel senso che sono state restaurate, non sono mai state esposte all'attenzione del pubblico, e quindi abbiamo questo privilegio, noi del museo, del MUST, e noi della città di Lecce, abbiamo questo grande privilegio di offrire a tutto il pubblico, che non solo leccese, salentino, ma anche il pubblico che dal mondo viene a visitare, da tutto il mondo viene a visitare la nostra città, abbiamo questo grande privilegio di offrire la visione di queste opere che sono veramente eccezionali. Raccogliamo all'interno di queste opere dei nomi veramente.
0: Ecco, ci faccia qualche nome, ci faccia un po' immergere nella grandezza e nella specificità di questa mostra, di questa esposizione.
1: Abbiamo opere di Tiziano, abbiamo un'opera che molti l'hanno soltanto ammirata sui libri, e noi abbiamo questo grande privilegio di offrirla al pubblico nel nostro museo. Abbiamo il Cristo flagellato di Tiziano Vecellio, un'opera del 1560. Poi abbiamo tante altre opere, vi lascio solo immaginare un po' questo excursus che passa da Dosso Dossi, Giovanni Busi, abbiamo la Madonna con Bambino di Dosso Dossi, che solo quella varrebbe certo la visione della mostra. Poi abbiamo delle opere oltre a Dosso Dossi, abbiamo Palma il Vecchio, abbiamo Gian Lorenzo Bernini, considerate che noi abbiamo in esposizione sia l'autoritratto da giovane che l'autoritratto in età matura di Lorenzo Bernini. Poi abbiamo Antonio Tempesta, chi è all'interno di determinati Chi ha portato avanti degli studi particolari sa benissimo Antonio Tempesta, le scene di caccia di Antonio Tempesta che sono veramente eccezionali. E poi, seguitando in questo excursus, così anche un po' a volo d'uccello, perché
0: Certo.
1: chiaramente l'unico modo per ammirarle è quello
0: E
1: di
0: sarà
1: venire
0: venire
1: a
0: a Lecce,
1: Lecce
0: certamente.
1: nel MUST. Però abbiamo per esempio la Lucrezia di Sirani, oppure abbiamo anche delle opere che sono veramente eccezionali, del Castrucci. E poi abbiamo anche un'opera di cui io sono veramente innamorato, che ogni mattina quando vado a fare la mia visita al museo che dirigo, i miei occhi vanno sempre sulla Lucrezia di Leonardo da Pistoia, che poi fa il paio con Cleopatra, sempre di Leonardo da Pistoia, ed è veramente un momento magico guardarle tutte e due, ammirarle tutte e due in queste sale del nostro museo, che sono state poi tutte quante, diciamo, allestite per dare poi la possibilità a queste opere, di essere confezionate veramente in questa bellissima bomboniera che è il MUST.
0: Ecco, a proposito del MUST, Fernando Buonocuore, lei è direttore del MUST da relativamente poco
1: Nove mesi.
0: tempo, no? Ecco,
1: Nove mesi.
0: non ha ancora tagliato il traguardo del primo anno, quindi è passato poco tempo, ma si è subito impegnato a dare al MUST una certa identità. Spesso si pensa che in realtà più piccole, in città piccole o relativamente piccole, come Lecce, non si possano trovare dei musei di certe dimensioni. Ecco, i musei leccesi smentiscono e il MUST smentisce questo pregiudizio, chiamiamolo così. E come ha interpretato e come intende il suo ruolo di direttore e come ha espresso le sue idee progettuali nel concreto, nella programmazione del MUST?
1: Il MUST aveva bisogno proprio di una rivoluzione, nel senso che noi abbiamo un museo che è spettacolare nella sua interezza, nel senso che il MUST, considerate che nasce ed è un antico convento, l'antico convento di Santa Chiara. E si trova proprio in una posizione poi strategica rispetto a tutto quanto il centro storico di Lecce, perché è a ridosso poi della parte centrale del centro storico, nonché anche ha una suggestiva vista proprio sulle rovine del teatro romano, che è confinante proprio con il convento di Santa Chiara. È un museo dalle dimensioni, come posso dire, importanti. Perché ha un piano terra, un primo piano, un secondo piano, ha delle ali, delle aree molto molto grandi. E bisognava farlo uscire un po' dall'anonimato, bisognava dargli un nuovo tono. Fino ad ora il MUST comunque ha ospitato delle buone mostre, delle buone opere, e però bisognava un attimo dare una svolta. Ed è questo un po' l'impegno anche del sindaco, dell'amministrazione odierna, del sindaco Adriano Poli Bortone, che mi ha voluto poi come direttore del MUST. Io mi avvalgo anche di due consulenti, con i quali da 9 mesi abbiamo intrapreso un new deal, proprio un nuovo corso del museo.
0: Ecco, che si concretizzerà
1: Ospitiamo.
0: anche in delle mostre nel periodo successivo alla chiusura di questa mostra di cui stiamo parlando, immagino.
1: Certamente, perché considerate che la nostra programmazione è una programmazione che è in itinere, ma nello stesso tempo abbiamo riprogrammato tutte quante le aree espositive della galleria cittadina, che che ospita delle opere bellissime del 1700, 1800 e 1900 di artisti salentini e leccesi. Considerate che nelle sale a piano terra abbiamo riallestito tutto quanto il museo, abbiamo ridato una casa a delle opere che erano sparse anche in dei contenitori cittadini, in dei palazzi cittadini di proprietà del comune, ma che non avevano poi la giusta collocazione che adesso invece ce l'hanno all'interno del museo. Al primo piano abbiamo questa grandissima area espositiva che adesso sta proprio in questi giorni, fino ad ottobre, ospiterà i tesori nascosti della Galleria Borghese, ma che poi nel futuro ospiterà poi tantissime altre mostre che sono già in programmazione per i prossimi 3 anni, mostre molto importanti. Considerate che al piano primo vi è anche un'area dedicata proprio agli scavi archeologici e ai reperti archeologici che sono stati trovati e quindi in qualche modo vanno a istoriare un po' tutta quanta quella che è la genesi, la storia che ha avuto Lecce nei vari secoli. E
0: Certo.
1: poi abbiamo anche un'altra area che è dedicata proprio a delle opere anche contemporanee, sempre di artisti salentini.
0: Ecco, Frando Buonocuore, intanto grazie anche per questa panoramica su questo.
1: Che è dedicata proprio a delle opere anche contemporanee, sempre di artisti salentini.
0: Ecco, Frando Buonocuore, intanto grazie anche per questa panoramica su questo importante museo del Sud Italia.

0: il motto che da 9 mesi stiamo portando avanti con la mia equipe, nonché anche con il nostro sindaco Adriano Poliportone. Stiamo cercando di portare avanti un motto che si basa su 3 parole: Lecce contemporanea mediterranea. Noi abbiamo una grande ambizione, noi vorremmo diventare uno dei centri culturali più importanti del sud Italia. Vorremmo cercare di far arrivare a Lecce tantissime persone che vengono a Lecce per visitare il nostro museo, per visitare la nostra città, dove possono trovare e devono trovare nei prossimi anni, devono trovare un momento per poter dire che Lecce è veramente una Lecce contemporanea, mediterranea, aperta a tantissime altre realtà, ma nello stesso tempo vogliamo che il turista, il leccese, possa nutrirsi proprio di questi di questa grande cultura, nonché di questa grande situazione che il MUST presenta e che speriamo possa poi nei prossimi anni possa veramente far diventare Lecce una delle città poi del sud Italia che maggiormente possa coagulare l'attenzione da parte di tutti quanti.
1: Bene, benissimo. Allora noi non possiamo far altro che invitare ascoltatrici e ascoltatori a visitare fino al 18 ottobre, c'è tempo, ma affrettatevi a visitare la mostra Tesori Nascosti della Galleria Borghese da Tiziano a Bernini a cura di Lucia Calzona, Maria Giovanna Sarti ed Emanuele Settimi della Galleria Borghese. È una mostra allestita al Museo MUST di Lecce con il cui direttore abbiamo conversato fino ad ora, con lui l'abbiamo presentata, il direttore Fernando Buonocuore, che ringraziamo.
0: Grazie a voi.
1: Buon lavoro e buonanotte.

Abbiamo ascoltato Asciugati i begli occhi, madrigale quattordicesimo dal libro quinto di Gesualdo da Venosa, ma nella versione orchestrale di Igor Stravinsky, dal titolo La raccolta, dal titolo Monumentum pro Gesualdo da Venosa.

0: cosa, è un ascolto che ci consente in qualche modo di sottolineare questo attraversamento della storia e della cultura a Lecce dall'antichità, dalla... ora dovremmo andare indietro fino ai Messapi, ma insomma fino alla contemporaneità. E abbiamo parlato della mostra dedicata ai tesori nascosti della Galleria Borghese e tra pochissimo parleremo invece di una mostra che si cala tutta nel Novecento, e inizierei intanto ringraziando il nostro ospite Roberto La Carbonara, che è al telefono con noi. Buonasera.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei per averlo accolto, che insieme a Thierry Bertini ha curato la mostra Gianni Bertini, Storia di un uomo senza storia, e che è stata allestita alla Fondazione Biscozzi Rimbaud di Lecce ed è visitabile fino al 13 settembre. E inizierei con le parole dello stesso La Carbonara, le parole con le quali Roberto La Carbonara apre il suo saggio all'interno del catalogo della mostra. La Carbonara scrive così: è la notte dell'11 agosto 1953, quando, poco dopo le 22, un giovane occhialuto sale su di un pozzo in Campo San Fantin a Venezia, alle spalle del teatro La Fenice, sistemando alla meno peggio una sedia, un tavolino e una risma di carte dattiloscritte. Fra il risolino di qualche turista e la riprovazione dei più scettici, il giovane inizia a declamare qualche riga, circondato dai pochi passanti e curiosi lì per caso. Qualcuno scatta una fotografia. All'indomani, un breve articoletto su Gazzettino Sera darà notizia del curioso accaduto. L'autore di quel reading in piazzetta, dal titolo Storia di un uomo senza storia, è il pittore Gianni Bertini, non nuovo a queste imprese. Roberto La Carbonara, chi era Gianni Bertini?
1: Beh, Gianni Bertini, oltre che uno scrittore, come appunto si evince da questo manoscritto, Storia di un uomo senza storia, che dà il titolo appunto alla mostra della Fondazione Biscozzi Rimbaud, è però soprattutto uno degli artisti, degli autori più affascinanti e originali e soprattutto indipendenti, direi, del secondo Novecento italiano nell'ambito della pittura. È un artista che potremmo dire anche del tutto insofferente a quelli che sono gli accademismi, gli stili. È difficile inserire Gianni Bertini anche nell'alveo di alcuni gruppi o di alcuni appunto stili. In particolare lui stesso firma il manifesto contro lo stile celebre del 1957 insieme con Manzoni, D'Angelo, Klein, eccetera. Ma è quindi un artista che continuamente ridiscute i termini della propria ricerca, e molto spesso, questa mostra lo rivela, è un artista in anticipo su tante istanze estetiche dell'arte italiana, europea e internazionale. Per cui la sua vicenda è sempre costellata da questi anticipi, da queste accelerazioni, e la mostra di Lecce appunto vuole ricostruire alcuni dei nuclei principali della sua ricerca, muovendosi a partire dalla metà degli anni 40 e poi soprattutto fino agli anni 70, da una indagine di tipo post-figurativa che risente anche un po' del fascino, della sua fascinazione nei confronti del futurismo, per poi approdare alle istanze informali fino all'anticipo dell'arte pop, del nuovo realismo, con quella che è la stagione più importante della sua produzione, nota con il termine Mac Art, Mechanical Art. Ora, Gianni Bertini è sicuramente un artista che non ha la grandissima popolarità di alcuni suoi colleghi più noti, faccio per dire, citavo Manzoni o Lucio Fontana, eccetera. Ma
0: che
1: questo
0: oltre
1: anche...
0: colleghi erano anche persone che lui frequentava costantemente, insomma, erano...
1: Assolutamente, frequentava, e spesso appunto ha avuto anche collaborazioni nell'ambito espositive principalmente, ma si tratta di un artista che ha trascorso gran parte della sua vita a partire dal 56, poi Bertini muore nel 2010, quindi oltre 50 anni in Francia, e quindi è un artista metà italiano metà francese. Questo probabilmente non ha aiutato anche storicamente, oltre al fatto che appunto è un artista di una difficile collocazione. Ma la cosa impressionante è vedere nel suo lavoro l'assoluta attenzione a quello che è il clima culturale europeo del secondo Novecento, e come dicevo prima anche tanti momenti di anticipo, anche dei tagli sulla tela, per dire, o alcuni,
0: Certo.
1: o appunto una serie di citazioni che provengono dal mondo del consumo, delle mitologie contemporanee, ma se vogliamo anche una decina, quindicina d'anni prima della pop art, e così in numerosi momenti. Questo è il motivo per cui abbiamo voluto portare Bertini all'attenzione intorno a questa mostra, ma anche perché, e questo è fondamentale per la Fondazione Biscuits and Rimbaud, le proposte espositive del museo si reggono sugli autori della collezione. E Bertini è uno dei primi autori che
0: Certo.
1: accoglie i visitatori nella sala dell'informale.
0: Certo. Bertini che nasce a Pisa nel 1922, si spegne a Cannes nel 2010, come ci ricordava Roberto La Carbonara. Ecco, La Carbonara, per inquadrarla ancora meglio, a beneficio ovviamente di chi ci ascolta, tenendo conto che è sempre molto difficile parlare di arte alla radio, perché è evidente che bisognerebbe accompagnare le nostre parole, le sue parole in particolare, con la visione. Quindi dobbiamo fare uno sforzo in più per poter far avere un'idea, anche se di massimo, appunto, a ascoltatrici e ascoltatori. Ci parlava della Mac Art, ma ancora prima, nell'immediato secondo dopoguerra, c'è un'altra stagione, o meglio un ciclo di opere che hanno in qualche modo, in qualche misura caratterizzato lo stile, il linguaggio, la poetica di Bertini, i gridi. Ecco, diciamo subito che non è un errore, non sono le grida, ma sono i gridi.
1: Qualcosa di ancora più selvaggio, più primario, primitivo, questi
0: Ecco,
1: gridi.
0: ci dice qualcosa su questi lavori?
1: Beh, sì, la mostra parte dai gridi, perché difatti anche la stagione espositiva, la sua ricerca artistica e produttiva parte da questo momento. Siamo tra il 46 e il 49, in particolare nel 49. Lui all'interno di una mostra molto importante in Italia, che è una mostra alla Struzzina di Firenze, si intitolava Arte d'Oggi, espone questi lavori che sono sia astratti, polimaterici, e ironici anche nel loro titolo e nella loro composizione, ma rivelano qualcosa di completamente diverso, di totalmente nuovo, che supera il dibattito fra figurazione e astrazione. Infatti incorpora una serie di codici e dei linguaggi non artistici che provengono, per esempio, dal mondo della segnaletica urbana, codici urbani, segni, insegne, segnaletiche, dei letteroni, numeri. Hanno questa pittoricità quasi da graffito murale, quindi siamo negli anni 40, ricordiamolo, ma vediamo già lontano altre espressioni, e tanti riferimenti al mondo dell'automobilismo, per esempio, o al mondo dei semafori, al mondo delle strade. Insomma, legge già questo mondo artificiale che sta ricoprendo, con le sue, appunto, innovazioni tecnologiche, il tessuto del paesaggio urbano. E ripeto, siamo già negli anni 40, siamo ancora negli anni 40. Ma poi perché li chiama gridi? Questo in realtà Bertini non l'ha mai rivelato. Ma lui diceva: avevo un'istanza sicuramente di gridare, di urlare e di anche smarcarmi rispetto al mio contesto. Ma a me ricorda molto anche quell'idea di una comunicazione urlata, fatta di spot, di parole chiavi, di slogan, che inizia a caratterizzare il mondo del consumo negli anni 50 e che noi conosciamo benissimo oggi,
0: Fin
1: a
0: troppo
1: distanza di
0: bene.
1: decine. Esatto.
0: Roberto Carbonara, arriverà poi una decina d'anni dopo circa la Mac Art che lei ha già nominato. E in questo caso di che cosa stiamo parlando? Di cosa si tratta?
1: Beh, la Mac Art è il momento sicuramente più importante e più celebre anche nel suo percorso. Molto si deve anche al conio di questo termine da parte di Pierre Restany, critico francese che ha molto frequentato Gianni Bertini. E difatti, Mechanical Art, il termine lo suggerisce, è questo processo di meccanizzazione della produzione dell'opera. In modo particolare, ecco, nel caso di Bertini si tratta di opere realizzate attraverso il riporto fotografico sulla tela emulsionata. Attenzione, non è un semplice riporto, cioè, come dire, una stampa su tela,
0: Sì.
1: ma si tratta di un montaggio di immagini che provengono dal mondo del consumo e queste immagini vengono appunto poi proiettate con un proiettore su queste tele sensibili, sulla quale poi Bertini interviene con i suoi segni, che in realtà caratterizzano anche la stagione precedente, quella informale. Quindi si tratta davvero di un'immagine stratificata, in cui ci sono citazioni dal mondo contemporaneo, ma appunto c'è questa sorta di idea di stereotipizzare, quasi di brevettare l'immagine, di produrre come se si fosse delle macchine. In realtà c'è poi un'idea anche molto critica alla base
0: Sì, sì. Ecco,
1: di questo incontro tra la pittura e appunto l'artificiosità.
0: Roberto La Carbonara, invece che cosa accadrà nei 10 anni successivi? Perché ero particolarmente curioso di chiederle questo. Negli anni 70, 80, 90, come ha vissuto la sua vita di artista negli ultimi, diciamo, mezzo secolo, direi, della sua vita, perché si è spento appunto nel 2010?
1: Beh, dunque, la stagione della Make Art sicuramente è quella che caratterizza più a lungo la produzione di Bertini e che avrà addirittura degli sviluppi, delle articolazioni anche molto di seguito nel tempo, attraverso, come dire, delle variazioni su questo tema, cioè sul tema appunto dell'incontro tra la pittura scenico-gestuale informale e la riproduzione, la riproducibilità, ecco, per citare poi quelli che sono i suoi riferimenti. La cosa molto interessante però è che Bertini, difatti, inizierà a immaginare tutta una serie di anche nuove tecnologie, nuovi media che vengono incorporati all'interno del processo pittorico. Vi faccio un esempio agli ascoltatori. Lui, ad esempio, siamo negli anni 70, i primi anni 70, e scrive proprio queste parole: mi propongo nel prossimo futuro di concretizzare un'immagine proiettata nel vuoto. Lo schermo è formato dalla luce, si potrà passare attraverso l'immagine, i dati potranno essere comunicati per telefono da calcolatore a calcolatore. Siamo nel 1971, in pratica immagina la realtà virtuale, la realtà aumentata
0: Sì, sì, sì,
1: e
0: sì.
1: tutte le alcune estetiche che ovviamente sono di là da venire. Il corso della sperimentazione tra gli anni 70 e il 2000 sarà molto spesso appunto caratterizzato da queste continue sperimentazioni, incessante sperimentazione sulle immagini.
0: Ecco, mi volevo tenere questa domanda per ultima, anche io avevo posizionato il mio indice alla pagina 38 del catalogo, perché volevo proprio sollecitarla su questo, su questo aspetto della visionarietà, questa idea di combinazione tra tecnologie, nuove tecnologie, anche al di là dell'avvenire, realizzazione artistica. Ma le chiederei, si può parlare di eredità di Gianni Bertini? C'è qualcuno, non credo che abbia mai avuto in mente di dare vita a una scuola, come si dice, ma c'è qualcuno secondo lei che ha in qualche modo cercato di raccogliere il testimone lasciato da Gianni Bertini?
1: Ma in realtà sì, assolutamente non possiamo parlare di una scuola, ma quello che noi notiamo anche negli anni 90, in quella stagione di ritorno alla pittura, che spesso vive di questi cicli e di rinnovamenti costanti, molto spesso l'incorporare il medium, che sia il medium televisivo o poi appunto le forme della digitalizzazione, all'interno della pittura o quantomeno confrontarsi con questo linguaggio è una prassi che caratterizza anche i grandi pittori internazionali di cui appunto possiamo godere a partire dagli anni 90. Ecco, a me viene in mente in modo particolare più che una serie di artisti, proprio tutto quello che accade nell'ambito della fotografia e non so, nelle tesi di Fortuberta, cioè nell'idea che appunto l'immagine possa trasformare costantemente la cultura visuale e in un processo di continua metamorfosi, mutuandosi tra i vari linguaggi e ovviamente, figli del postmoderno, prevedendo questa assoluta liquidità tra i linguaggi. Ecco, se Bertini ci ha consegnato prima di altri questa prospettiva è esattamente quella della liquidità dei linguaggi e del loro impossibile contenimento all'interno di una griglia, di una definizione.
0: Quindi
1: Ecco, di una scuola e di un autore mi piace davvero ricordare questo suo approccio che poi caratterizza moltissima pittura, fotografie, appunto, territori ibridi della ricerca.
0: certo, una sorta di eredità, diciamo, nebulizzata e che poi via via ha trovato corpo e forma in artisti e in settori diversi delle arti. Grazie, grazie a Roberto La Carbonara che insieme a Thierry Bertini ha curato la mostra Gianni Bertini, Storia di un uomo senza storia, allestita alla Fondazione Biscozzi Rimbaud di Lecce, che è visitabile fino al 13 settembre prossimo. Grazie Roberto La Carbonara.
1: Grazie mille, buona serata.
0: A voi. Bene, e adesso apriamo un altro spazio prima di dedicarci all'ascolto del Festival dei Festival intorno alle ore 23. E questo spazio lo dedichiamo, come facciamo sempre da molto tempo, alla Repubblica nelle Memorie, 42esima edizione premio Pieve Saverio Tutino. La Repubblica nelle Memorie 1946-2026 è il tema del premio Pieve Saverio Tutino 2026, promosso dall'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano, giunto alla sua 42esima edizione, e si terrà dal 17 al 20 settembre 2026.

0: Ecco, questa è la sigla che accompagnerà gli spazi che dedicheremo, 8 spazi che dedicheremo al premio Pieve Saverio Tutino 2026. Perché? Perché ogni settimana incontreremo uno degli 8 finalisti del premio e questa sera il nostro primo ospite è Nicolò Augelli che abbiamo al telefono. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera Giacomo, buonasera a tutti.
0: Buonasera Nicolò Augelli, grazie per aver accolto il nostro invito. Dunque, lei è risultato finalista con il suo testo Pagine bianche con fiori marci all'interno, ma prima di parlare del suo diario, le chiederei intanto di dirci come ha conosciuto l'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano.
1: Sì, allora io semplicemente come molte cose l'ho conosciuto online, in un momento dove stavo cercando un po' una casa per la mia voce, mi sono proprio imbattuto in una ricerca appunto di concorsi, di mondi in verità che fossero inerenti alla scrittura autobiografica e prima mi sono imbattuto proprio nell'esistenza dell'archivio diaristico nazionale e poi ho visto il premio Pieve. E un po' inseguendo quello che per me era, non dico un sogno, ma diciamo un'aspirazione, ho deciso di inviare appunto quello che a tutti gli effetti stava sempre più prendendo la forma da un semplice diario a qualcosa di molto più corale e molto più condivisibile.
0: Ecco, e la forma che ha preso il suo racconto autobiografico porta adesso appunto il titolo di Pagine bianche con fiori marci all'interno, con cui appunto si è risultato finalista al premio. E io, se lei è d'accordo, Nicolò Augelli, inizierei a scendere un po' nelle pieghe di questo suo diario, che è appunto un racconto autobiografico molto, molto forte, perché tratta di questioni estremamente delicate, complesse, parla del suo vissuto. E come lo potrebbe sintetizzare lo spirito più che la storia in sé, o anche la storia, insomma, ovviamente può raccontarci liberamente quello che ritiene più significativo per chi è interessato ad ascoltare e a conoscere la sua storia, come i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.
1: Certo, allora io direi di partire proprio dal titolo, perché il titolo è molto evocativo. Innanzitutto rappresenta proprio una frase che è all'interno di quello che ho scritto. E per me le pagine bianche sono fondamentalmente, da una parte rappresentano, no, proprio quel gesto di essiccare i fiori. In questo caso i fiori sono marci, perché? Perché forse sono stati dimenticati troppo in mezzo alle pagine. Le pagine bianche per me ora rappresentano anche un po' la nuova storia che ho da scrivere e i fiori marci sono un po' il mio passato. Il mio manoscritto, come giustamente lei ha detto, tratta temi delicati perché è una storia che è nata e che tuttora sta continuando a svolgersi, perché la cosa, diciamo, bizzarra è che io ho inviato il manoscritto, ma non sapendo assolutamente l'esito del concorso, la storia è andata avanti, ho continuato a scriverla.
0: Sì.
1: Perché è stata proprio la sua gestazione è avvenuta all'interno di una comunità terapeutica dove sono tuttora. È una storia fondamentalmente di una perdita completa di un'identità, di una vita a seguito di una caduta che è sfociata proprio in una dipendenza da sostanze.
0: Sì.
1: Il tema quindi è proprio la ricerca di una nuova identità, sperimentando un mondo a me completamente strano, che è quello di una comunità terapeutica che ha a tutti gli effetti delle dinamiche politiche, sociali, di potere, di amplificazione proprio relazionale, e è un racconto assolutamente corale. Io penso che chi si imbatterà nella mia storia avrà sicuramente una visione di cosa succede all'interno di un mondo di cui si parla forse anche troppo poco, o forse di cui non si sa così tanto, proprio dall'interno, perché è una storia effettivamente molto oggettiva di come io ho vissuto la comunità, sto vivendo perché io tuttora sono in comunità, ma soprattutto anche di come all'interno di una situazione simile si può ricostruire veramente la propria identità.
0: Beh, in effetti c'è, come diceva Nicolò. Scusi, dica
1: sì,
0: pure.
1: certo.
0: No, dicevo che c'è in effetti uno stigma su certi temi, su certe questioni e anche appunto di tutto quello che si può raccontare o dire attorno a una comunità terapeutica o all'esperienza all'interno di una comunità terapeutica. Presumo non sia facile per nulla raccontarlo, no, non sia per nulla facile fare questa esperienza anche per lei, per come racconta nel suo diario l'ingresso nella comunità. È stato un momento in cui lei ha cercato di respingere all'inizio, era una gabbia sostanzialmente per lei. Lei scrive: "Forse fu in quel momento che per la prima volta scelsi di stare nello spazio troppo stretto, nella fatica." Che cosa ha rappresentato per lei quel momento di ingresso nella comunità?
1: È stato un momento devastante perché, come posso dire, arrivando da una vita che nella mia esperienza era strutturata, io comunque arrivavo da una vita a Milano con una carriera alle spalle nell'ambito pubblicitario, insegnante in un master, avevo tutti, diciamo, dei canoni proprio di stile di vita ben saldi, che invece così saldi non erano. E quindi chiudermi tutto alle spalle ed entrare in una comunità è stato un misto di vergogna, sicuramente, come per dire: guarda a che punto sono arrivato, perdita totale di affetti. C'è anche da dire che c'è tutto un discorso su come poi una persona che chiaramente soffre di quella che è una dipendenza, chiaramente non si renda conto di essere una bomba a orologeria per
0: Sì,
1: tutti.
0: sì.
1: Paura, paura perché per un posto che non conoscevo, per dovermi rassegnare al fatto che la mia vita aveva a tutti gli effetti bisogno di una pausa. Pausa che non potevo più permettermi di non seguire. E quindi l'inizio è stato veramente forte, è stata proprio una perdita, un lutto, una sorta di lutto verso me stesso. Io ho passato i primi mesi che fondamentalmente piangevo tutti i giorni, però sono testimone oculare e vivente del fatto che attraverso il dolore si risolve il dolore e quindi l'unico modo possibile è stato affrontarlo. In comunità ci sono chiaramente tutte delle regole, ma ci sono anche ovviamente dei professionisti che costantemente lavorano sulla persona e non sulla sua dipendenza, ma su quello che c'è dietro. Quindi per me a tutti gli effetti è tuttora una scuola di vita. Scuola di vita che fondamentalmente ho iniziato a far uscire da me attraverso le parole e più continuavo a scrivere parole su un foglio e per la prima volta quindi a vedermi da fuori, perché fondamentalmente con le sostanze una persona non fa altro che sedare, che scappare da qualcosa, che non affrontare delle emozioni, cose che magari non riesce neanche a mettere a fuoco. Per me la scrittura invece è proprio una terapia, perché io a quel punto vedo sul foglio, metto fuori da me le mie emozioni, quello che provo, riesco a dare loro un nome, una forma, e lì non dico di aver trovato la mia salvezza, ma sicuramente la mia strada.
0: Ecco, io mi avvicino a lei con le mie domande con grande delicatezza, perché non si tratta della storia che un autore come dire, ha generato con la propria fantasia, ma stiamo parlando della vita vera, della vita vissuta, del passato, del presente e del futuro dell'autore, in questo caso suo, di Nicolò Augelli. Le volevo chiedere, lei una volta che è entrato nella comunità, la immagino un po' con una sorta di microcosmo, una microsocietà che, come diceva anche lei, come ha scritto anche lei, è costruita sulla base di regole anche ferree che vanno seguite, ma anche di rapporti non soltanto di tipo professionale, ma anche di tipo umano. Ecco, volevo chiederle che caratteristiche hanno, che qualità hanno i rapporti che si costruiscono all'interno di una comunità?
1: Allora, sono rapporti secondo me molto difficili, oserei dire difficili, nel senso che la comunità, proprio per sua nomea, è un percorso di gruppo. All'interno di gruppo, del gruppo chiaramente si hanno persone che non si sono scelte tra di loro, che non hanno scelto questo luogo, e quindi di conseguenza tutto, come appunto ha detto lei, è amplificato. Si salta per aria veramente per una forchetta spostata, per un piatto di pasta che magari è di una razione diversa dal vicino, ci si innamora come niente, si crede di provare dei sentimenti in qualsiasi forma, che siano odio, che siano affetto, iperamplificati. E poi c'è la sostanza, c'è il richiamo della sostanza. Io ho creduto più di una volta, ma non lo dico con rammarico, lo dico con constatazione, di aver instaurato dei rapporti che sarebbero durati. E purtroppo spesso e volentieri non è andata così. Io da quando sono qui, ormai è 1 anno e 6 mesi, ho visto andare via più di 100 persone, perché comunque la comunità è un luogo aperto, nel senso che non ci sono sbarre se
0: Sì.
1: non quelle mentali. E il richiamo del mondo fuori, della sostanza, per molti è stato troppo forte, oppure il non rispetto delle regole, oppure il essere convinti di essere arrivati a una soluzione. E spesso e volentieri ho creduto di conoscere i miei compagni di avventura, chiamiamoli così, ma ho scoperto poi che mi nascondevano tanto di loro, probabilmente per vergogna. Invece questo è proprio il luogo dove tutte le maschere devono cadere e dove non bisogna vergognarsi di ripartire proprio da zero, da se stessi, scoperti e in un certo qual senso nudi, perché se c'è una cosa che non esiste in comunità è il giudizio.
0: Ecco, bisogna in qualche modo trovare la propria via d'uscita, l'uscita d'emergenza. Lei, Nicola Augelli, pensa di averla trovata?
1: Io la sto trovando, non dirò mai di averla trovata perché non mi vorrei mai sentire invincibile verso una cosa così grande come quella della dipendenza. Io sicuramente posso dire di essere forse nel momento più felice della mia vita, ma non lo dico proprio mentalmente, perché ho una consapevolezza e ho degli strumenti che prima non avevo. E io spero veramente che la mia storia, non dico sia da esempio perché così mi sentirei un po' istruttore, un po' maestro e non voglio esserlo, ma che sia un'esperienza condivisibile, perché indipendentemente dalla persona Nicolò, dal lavoratore che poi è caduto, che poi è entrato in una comunità, indipendentemente dalla persona Nicolò omosessuale, e c'è anche tutta la parte di omosessualità che tratto all'interno della mia storia, anche perché chiaramente anche qui ha avuto un peso,
0: Certo.
1: credo che chiunque si possa in qualche modo riconoscere in parti della mia storia come una persona che davanti a una difficoltà ha dovuto per forza prendere il coraggio, di affrontarla.
0: Ecco, prima di salutarla, Nicola Augelli, le faccio un'ultima domanda che riguarda invece la scrittura. Sono due domande in una, in realtà. Ecco, intanto
1: Va bene.
0: se lei aveva iniziato a scrivere, se lo faceva anche da prima, nella sua vita precedente, chiamiamola così, se era una passione che aveva o è maturata come appunto un modo per tirare fuori dalle sue profondità, dal suo intimo. Qualcosa e quindi è venuta fuori a un certo punto e se dopo questa esperienza di scrittura che direi è andata molto bene, pensa di continuare.
1: Allora, certo, allora, sì e no la prima domanda, nel senso che scrivere scrivevo già e scrivo tuttora perché lo faccio di lavoro, sono un copywriter. Non ho mai scritto così frequentemente e così focalizzandomi su me stesso. Il manoscritto che è arrivato al premio Pieve fondamentalmente è nato proprio come un quaderno di appunti. Scrivevo semplicemente, come dicevo prima, per tirare fuori. Andando avanti mi sono reso conto che quello che stavo scrivendo non apparteneva più a me, ma apparteneva a questo posto, perché era diventato proprio un racconto corale, perché le mie emozioni chiaramente passavano attraverso le persone che avevo attorno, le situazioni che vivevamo insieme, non solo che avevo attorno qui, ma anche i momenti a casa, la famiglia, gli amici, insomma, tutto quello che piano piano si stava ricomponendo. Il mio racconto credo che abbia trovato veramente la casa giusta perché, quello che io apprezzo veramente dell'archivio diaristico nazionale del premio è il fatto che non bisogna avere per forza una storia plateale o diciamo da supereroi per trovare il modo di darle una voce, bisogna solo avere il coraggio di condividerla. Io sicuramente continuerò a scrivere, lo sto già facendo perché, come dicevo, lo stesso manoscritto si è evoluto perché non sapendo chiaramente l'esito del premio, concorso, ho continuato ad andare avanti, perché chiaramente la mia vita qui dentro va avanti, quindi appartiene ancora a quella storia. E credo che non smetterò mai, perché è proprio una forma di cura nei miei confronti e nei confronti di chi magari un giorno mi leggerà.
0: Ecco, noi ci auguriamo che lei possa continuare, voglia continuare a scrivere, perché ha una scrittura davvero molto interessante, diretta, ma anche poetica. E quindi grazie a Nicolò Augelli, che è stato con noi questa sera, che è uno degli 8 finalisti della 42esima edizione del premio Saverio Tutino, che si terrà tra il 17 e il 20 settembre prossimo. Allora, Nicolò Augelli, grazie e in bocca al lupo.
1: Grazie a voi.
0: E buonanotte.
1: Grazie a voi, grazie, buonanotte.
0: Ecco, c'è una frase che vorrei citarvi dal diario di Nicolò Augelli. La colpa che sentivo di dover espiare piano piano sta diventando l'occasione per capire finalmente chi sono. È evidente che questo vale per tutti: la costruzione della propria identità passa per il riconoscimento. Il riconoscimento da parte degli altri, ma anche il riconoscimento da parte di se stessi, ed è un percorso complesso, difficile, ma che si può, auspicabilmente si dovrebbe concludere con una sorta di canto del mattino, di canto di una nuova alba, di una nuova aurora. E chiudiamo questo spazio ascoltando proprio qualcosa che richiama questa immagine, e mi riferisco a Gesang der Frühe di Robert Schumann, opera 53. Da questa raccolta ascoltiamo Im Anfrage Ruhiges im Verlauf bewegst tempo, eseguita da Anders Schiff, inizialmente tranquilla, si anima man mano che procede.

Da Gesang der Frühe Opera 133 di Schumann abbiamo ascoltato Im Anfange ruhiges, im Verlauf bewegtes Tempo. Inizialmente tranquilla, si anima man mano che va avanti, che procede, eseguita da Andras Schiff. E adesso iniziamo a presentare il secondo concerto di questa sera, il Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino. Come vi anticipavo all'inizio di questa puntata, ascolteremo la prima parte del concerto che si è tenuto all'Auditorio Nacional di Madrid il 26 aprile scorso, una registrazione Euroradio, mentre la seconda parte di questo concerto la ascolteremo domani, sempre a partire dalle 23. Protagonista in discusso Manuel de Falla, del quale festeggiamo, celebriamo i 150 anni dalla nascita, gli 80 dalla morte. Manuel de Falla, nato nel 1876 e morto nel 1946. Se è vero che l'atmosfera spagnoleggiante, una certa vena ispanica, ricorre spesso nel repertorio francese della fine del XVIII e dell'inizio del XIX secolo, è anche vero che l'ambiente francese ha influenzato non poco quello spagnolo, i compositori spagnoli, dando all'opera di alcuni dei suoi compositori di punta maggiori un respiro più europeo, in parte orientando anche questi compositori verso una direzione alternativa, meno netta rispetto alla tradizione nazionale, ma anche rispetto ad esempio al linguaggio musicale romantico di ascendenza tedesca. E uno dei massimi, delle massime espressioni, dei massimi interpreti di questa combinazione è proprio Manuel de Falla, il quale negli anni di permanenza a Parigi, parliamo di un periodo che va grosso modo dal 1907 allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, al 1914, riesce ad assorbire. Per un verso ad assorbire lo spirito moderno, avanguardista francese, ma anche lo riesce a fare senza tagliare, recidere i legami con la tradizione spagnola, senza recidere le proprie radici dalle quali in qualche modo cerca anche di emanciparsi. E quindi è il tentativo questo di Falla di trovare una terza via, diciamo così, tra la musica folclorica e folcloristica spagnola e la musica moderna. E dall'incontro con l'ambiente parigino e con il gusto impressionista nasce, ad esempio, il lavoro per voce e pianoforte Tres Melodías del 1909, ma così come anche Noches en los Jardines de España, che ascolteremo questa sera, invece del 1900, scritto tra il 1909 e il 1915, così come anche El Amor Brujo, che invece ascolteremo e di cui parleremo domani. Sono opere cariche di sensualità, cariche piene zeppe di raffinatissime soluzioni timbriche e anche di soluzioni estremamente interessanti dal punto di vista strettamente orchestrale. All'inizio degli anni 20 Falla sembra invece poi muoversi in un territorio diverso che alcuni hanno definito neoclassico. E perché l'hanno definito così? Beh, per via di una sorta di tendenza verso l'essenzialità, verso la concentrazione, verso la linearità. E il concerto per clavicembalo, flauto, oboe, clarinetto, violino e violoncello, scritto tra il 23 e il 26, è in qualche modo testimonianza di questa tendenza cosiddetta neoclassica. Questo concerto intreccia il richiamo alla tradizione seicentesca di autori, grandi autori come Couperin, come il nostro Scarlatti, con un gusto più contemporaneo che si rende evidente soprattutto nella concisione, come dicevamo, nell'essenzialità anche ritmica. Il concerto che ascolteremo questa sera invece si apre con La fantasia betica, scritta nel 1919, ma la ascolteremo nella sua versione orchestrale.
vi ho detto solo all'inizio della puntata e ve lo ricordo adesso, che l'orchestra che ascolteremo è l'Orchestra Nazionale Spagnola, guidata da David Afkam, mentre poi il pianoforte che ascolteremo sarà quello di Bertrand Chamieu. Ecco, la versione che ascolteremo è la versione per orchestra della Fantasia Betica. L'orchestrazione è quella di Francisco Coll del 1985. La genesi di questo lavoro, che nasce come lavoro pianistico, è legata a un episodio particolare. Negli anni immediatamente successivi al primo conflitto mondiale, Stravinsky attraversava un momento difficile dal punto di vista economico, e allora il direttore d'orchestra Ernest Ansermet, che era amico sia di Stravinsky che di Faia, chiese a quest'ultimo di intercedere presso Arthur Rubinstein, in quel momento impegnato in una tournée in Spagna, per una sorta di commissione che prevedesse ovviamente un anticipo. Rubinstein offrì un anticipo per la commissione di quest'opera a Stravinsky, e con la stessa generosità ne commissiona una anche a Manuel de Falla. E da questo doppio gesto generoso nacquero due pagine importanti, che poi saranno destinate a entrare nel repertorio, nella storia della musica del Novecento: il lavoro Piano Reg Music di Stravinsky e la Fantasia Betica di Manuel de Falla. Completata nel 19, dicevo, versione per pianoforte, viene consegnata direttamente, personalmente, brevi mano, a Rubinstein a Madrid, e il pianista, il grande pianista Rubinstein, colse subito il valore di questa pagina, ma anche la straordinaria difficoltà della partitura. E la prima esecuzione ebbe luogo a New York nel febbraio, il 20 febbraio del 1920, e proprio con Rubinstein al pianoforte, che era quindi che diventerà non solo il dedicatario, ma anche il primo interprete di questo lavoro, che però finì per eseguire poche volte, abbastanza raramente rispetto ad altri lavori pianistici. Non lo spaventavano le difficoltà tecniche, perché Rubinstein sappiamo che era capace dell'inimmaginabile. Fatto sta che la Fantasia Betica entrerà di diritto, collocandosi in una posizione centrale nel catalogo di Faia. È l'ultima, forse la più alta espressione di quello che è stato definito il periodo andaluso, e forse quasi ne è una sorta di congedo. E il titolo Betica fa riferimento, richiama l'antica provincia romana corrispondente in gran parte all'attuale Andalusia, e suggerisce fin dall'inizio, fin dal titolo appunto, il desiderio di evocare non tanto o non solo una regione geografica, quanto soprattutto una regione dell'immaginario, uno spazio della civiltà, uno spazio della cultura, uno spazio della memoria. E dunque ascoltiamo Fantasia Betica nella versione orchestrale, con l'orchestrazione di Francisco Coll del 1985, Fantasia Betica di Manuel de Falla, eseguita dall'Orchestra Nazionale Spagnola, guidata da David Afkam.

Questi applausi seguono l'esecuzione della fantasia betica di Manuel de Falla, in versione per orchestra. Come vi dicevo, nasce come opera pianistica e questa è la il risultato dell'orchestrazione di Francisco Coll realizzata nel 1985. Abbiamo ascoltato l'Orchestra Nazionale Spagnola diretta da David Afkam ed è un concerto che vi stiamo proponendo, un concerto registrato nel circuito Euroradio il 26 aprile scorso all'Auditorio Nacional di Madrid. È un concerto tutto dedicato a musiche di de Falla, la cui seconda parte ascolteremo domani. In questa prima parte abbiamo ascoltato la fantasia betica e segue un lavoro importante, imponente, che prevede la presenza del pianoforte. Si tratta della Noches en los Jardines de España, un lavoro scritto tra il 1909 e il 1915, composto da tre movimenti, da tre parti: En el Generalife, Danza Lejana e En los Jardines della Sierra de Córdoba. Al pianoforte si è accomodato a un certo punto Bertrand Chamailloux, che ascolteremo tra pochissimo. E questo lavoro, dicevamo, nasce tra il 1909 e il 1915 a Parigi. Sostanzialmente, vi ricordavo che Manuel de Falla ha trascorso un periodo di circa 7 anni tra il 1907 e il 1914. E nasce come serie di pezzi per pianoforte che poi furono progressivamente trasformati, trattati, manipolati da Falla per andare poi a costituire una partitura per pianoforte e orchestra. Peraltro questa idea fu sostenuta e caldeggiata anche da Albéniz e nonché dal pianista Ricardo Vignes. Durante la Prima Guerra Mondiale Falla si stabilisce nella villa dell'amico Santiago Rusignol. L'ambiente mediterraneo, l'interesse del pittore per i giardini spagnoli in qualche modo hanno contribuito alla definizione dell'opera, dello spirito dell'opera. Questo lavoro viene presentato nel 1915, o meglio fu completato nel 1915 e venne poi presentato poco dopo a Madrid il 9 aprile del 1916, in quella circostanza al pianoforte sedeva José Cubiles insieme all'orchestra Orchestra Sinfonica de Madrid. Questi tre luoghi, o meglio questi tre momenti, queste tre parti, il Generalife, la Danza Lejana e i Giardini della Sierra de Córdoba, non intendono descrivere o raccontare storie spagnole, ma evocare dei luoghi, evocare le loro atmosfere e forse anche degli stati d'animo. Il Generalife dell'Alhambra, la Danza Lejana, che è qualcosa di volutamente misterioso, e i Giardini della Sierra de Córdoba. E ascoltando questa musica inevitabilmente si iniziano a formare dentro di noi delle impressioni così forti che ci sembra di vivere, di avere queste percezioni sensoriali per davvero. La notte spagnola, i profumi, gli arabeschi che in qualche modo ci fanno transitare, ci fanno muovere dalla realtà alla fantasia, dalla realtà all'immaginazione. E per quanto Falla non aveva intenti espressamente descrittivi, per l'appunto, non dobbiamo considerarla questa una musica a programma, una musica descrittiva in senso stretto o in un senso, come dire, chiuso. Voleva sì evocare luoghi, sensazioni e sentimenti, ma cercando di andare al di là, oltre la semplice, la pura descrizione. C'è una fusione anche in questo lavoro, come dicevamo prima, che è interessante, che in qualche modo disegna, attribuisce originalità alle Noches, e cioè il fatto di aver coniugato la tradizione culturale spagnola con la modernità, la sensualità
mediterranea con la costruzione, una costruzione un po' più intellettuale, dal sapore più mitteleuropeo. Sono senz'altro percepibili facilmente influenze di Debussy e di Ravel, soprattutto nella gestione, nella capacità di costruire certe atmosfere, nella capacità di trattare il colore, ma la materia ritmica, la melodia restano profondamente legate all'Andalusia. E allora ascoltiamo la Noches en los Jardines de España, nei tre movimenti En el Generalife, Danza Lejana, En los Jardines de la Sierra de Córdoba, al pianoforte Bertrand Chamaillou, con l'Orchestra Nazionale Spagnola diretta da David Afkam.

E con questi suoni bassi del pianoforte che sembrano quasi dei rintocchi di campana, si chiude il lavoro per pianoforte e orchestra di Manuel de Falla, Noches en los Jardines de España, articolato nelle tre parti, nei tre movimenti, en el Generalife, Danza Lejana e en los Jardines de la Sierra de Córdoba. L'abbiamo ascoltata questa famosa e bellissima pagina di Falla nell'esecuzione dell'Orchestra Nazionale Spagnola diretta da David Afkam e con Bertrand Chamaillou al pianoforte. Vi ricordo che questa è la prima parte di un concerto che si è tenuto il 26 aprile scorso all'Auditorio Nacional di Madrid. La prima parte, ovviamente, vi faremo ascoltare anche la seconda, ma questo accadrà poi domani e sempre nella parte finale, come secondo concerto della puntata, quindi intorno alle 23. Ma la prima parte di questo concerto non si chiude così, non si chiude con la Noches en los Jardines de España, perché, come di consueto, il pianista, in questo caso Chamaillou, ha concesso un bis che sicuramente tutti voi riconoscerete.

Applausi per il pianista, Bertrand Chamaillou, che ha eseguito come bis Alborada del Grazioso dalla raccolta famosissima Miroir di Maurice Ravel, raccolta del 1915, e questo è il bis che ha concesso appunto il pianista dopo aver eseguito Noches en los Jardines de España di Manuel de Falla, e ancora prima l'Orchestra Nazionale Spagnola diretta da David Afkam, che l'ha accompagnato per le Noches, aveva eseguito la Fantasia Betica nella versione per orchestra realizzata da Francisco Coll, anche in questo caso la Fantasia Betica di Manuel de Falla. E questo concerto con musiche di De Falla continuerà domani alle 23. Vi abbiamo proposto la prima parte di questo concerto che si è tenuto nell'aprile scorso all'Auditorio Nazionale di Madrid, e appunto continueremo poi questo viaggio nella musica di De Falla, di Manuel De Falla, domani sera. E come sentite dalla sigla, il nostro programma volge alla conclusione. Vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri. Il programma è a cura di Domenica D'Onofrio. Questa sera, al di là del vetro, si sono alternati alla console Domenico Ganci e Fabrizio Paccione, e in regia c'è stata Marianna Gallerano, e io ringrazio tutti loro, così come ringrazio voi. Se vorrete, ci ritroveremo qui domani alle 19.45. continuate a seguire la programmazione di Radio 3. Buonanotte da Giacomo Fronzi.

È una musica spettacolare quella che è arrivata ora nella Notte di Battiti. Si tratta del recupero da parte della Canary Records di materiale inedito. È datato circa 1957 ed è inciso da due musicisti tra i più importanti della storia americana che si sono dedicati anche a comporre e a suonare per gli spettacoli di danza del ventre che si tenevano in diversi club statunitensi definiti asiatici, soprattutto a Boston. I titolari sono il violinista di origini arabe Fred Elias e il percussionista di origini armene Buddy Sarkissian, entrambi nati in America nel New Hampshire negli anni 20, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Dopo aver sofferto i disturbi post-traumatici della guerra, i due musicisti hanno iniziato a suonare tantissimo insieme, mischiando le diverse radici culturali anche con altri artisti, soprattutto di tradizione greca, chitarristi o clarinettisti, tanto che agli inizi degli anni 60 escono due dischi che hanno riferimenti evidenti a questo intreccio: Magic Fingers Play Cleopatra's Favorites e Hellenic Near East Jams. Dalle session di questi due dischi l'etichetta, la Canary, è riuscita a trovare altro materiale inedito che ora è raccolto in queste outtakes che hanno per sottotitolo Near Eastern Music in New England. Extravaganza, Chapter One, il brano che abbiamo già ascoltato. Ora abbiamo scelto Zamica, Fred Elias e Buddy Sarkissian.

Musica del vicino Oriente eseguita in New England è la potente storia dei due musicisti titolari di queste musiche, spesso usate per la danza del ventre o come in questo caso in uno spettacolo intitolato Cleopatra Review. Dicevo, la storia del violinista arabo Fred Elias e del percussionista armeno Badi Sarkissian è raccontata molto bene nelle note che accompagnano la pubblicazione da parte della Canary Records, etichetta di Baltimora, che si dedica proprio alla ristampa, scrivono loro stessi, di capolavori musicali del primo Novecento, per lo più in lingue diverse dall'inglese. E anche il brano Zamica lo abbiamo tratto da questo materiale inedito che è stato registrato circa nel 1957. E noi a Battiti continuiamo a intrecciare strumenti, suoni, culture e danza con le musiche registrate da un'orchestra di artisti e vocalist egiziani per la ballerina e produttrice Shahrzad.

Si intitola Agmal Leila ed è il quinto album prodotto da Shahrzad, cioè da quando la ballerina si è trasferita al Cairo nel 2015, e lei stessa scrive: il mio obiettivo per questo lavoro era chiaro, creare una raccolta musicale al totale servizio dei ballerini, perché sono arrangiamenti di classici, alcuni originali, eseguiti da tanti musicisti e cantanti del Cairo e pensati proprio per o diversi formati di spettacoli o per fare e usarli nei laboratori, per farne delle lezioni. Insomma, questa l'idea di Shahrzad, che scrive, è dedicato sia a quelli che si vogliono esibire, sia agli insegnanti o semplicemente per chi vuole ballare. E quindi c'è l'invito a scaricare gratuitamente queste musiche. Tra l'altro, sul sito si trova anche un documento completo dove si descrive il contesto di ogni brano, c'è il testo in arabo e la traduzione in inglese. Dunque la regia, la produzione di questa bella iniziativa uscita a maggio scorso e dedicata a chi danza è della ballerina egiziana Shahrzad, con il disco che, dicevo, si intitola Agmal Leila e dal quale ascoltiamo anche Enra Minak Ya Enna.

e dalle danze popolari egiziane di Shahrzad siamo approdati a Sunny Jain, compositore, batterista e giovane maestro di Doll, delle percussioni Doll. Sunny Jain da Brooklyn ha messo in piedi Red Barat, una particolare band statunitense che fa parte della scena musicale asiatica, che è cresciuta in quel paese, è nata intorno anche al circuito dei matrimoni sudasiatici che si svolgono in America. E i Red Barat con Sunny Jain e il suo cast composto da alcuni polistrumentisti di New York scatenano dunque le proprie musiche meticce sia sul palco sia ai party. Ad aprile scorso sono state raccolte in un album che si intitola Bangar Rangila. Ci sono anche diversi ospiti speciali, tra i quali il batterista Stuart Copeland e alcune star dell'hip hop pakistano e tantissime voci, come abbiamo già apprezzato e ascoltato nel brano omonimo che apre tutto il lavoro. Child Baby invece era il titolo del loro album di debutto, uscito 15 anni fa, ma Child Baby fa parte anche del nuovo repertorio. Allora eccola qui, Sunny Jain e Red Barat.

Bangara Rangila, l'album dei Red Barat, uscito per Singi Records, con Sunny Jane alle percussioni doll a guidare questo vivace ensemble di ritmi e fiati in stile balcanico, asiatico e americano. Ci sono molti stili, molti modi per celebrare le proprie tradizioni sonore e culturali, sia rimanere fedeli al suono di un tempo, sia intrecciando le memorie popolari con altri suoni e strumenti attuali. Grecia Alban è cantante e compositrice ecuadoriana di Cotopaxi. Lei le abbraccia entrambe nel suo album di debutto, sceglie la dolcezza per creare questa sorta di canzoni folk reinventate per voce, batteria, chitarra e sintetizzatori. Il disco si intitola Nubes Selva, si può tradurre liberamente come giungla di nuvole. È il disco dal quale abbiamo scelto Anita.

E dall'Ecuador di Grecia Alban, cantante di Cotopaxi, che riflette dolcemente sulle radici della musica ecuadoriana e dell'America Latina con canzoni dove l'elettronica si mischia ai suoni della natura e della foresta. Dicevo, da lei siamo passati alle tradizioni musicali delle isole Salomone, le Solomon Islands. Siamo nel Pacifico del Sud e abbiamo già incontrato una delle voci più potenti di quella cultura, la voce di Natti Dolayasi, che fa parte della tribù Adeghege di Lau Malaita. Natti è descritto come una voce della natura selvaggia, anche per la sua profonda conoscenza di rari antichi canti rituali, mistici e tribali degli antenati che sono arrivati a lui tramandati oralmente. E la sua idea sonora quindi è basata proprio sul desiderio di condividere questo suo sapere a beneficio delle generazioni future, perché racconta le parole dei nostri antenati e che vivono attraverso le storie e i canti possano guidarci in un cammino futuro dove ci sia spazio per la pazienza, l'unità e l'armonia tra le genti, la terra e il mare. A maggio scorso l'etichetta australiana One Talk Music ha pubblicato il disco di Natti Dolayasi, che si intitola Sifoa, dal quale, oltre alla breve introduzione poetica che abbiamo già ascoltato, ora abbiamo estratto anche la title track. L'ascoltiamo insieme dalle isole Salomone, Sifoa, Natti Dolayasi.

Torniamo ad ascoltare il lavoro di un artista molto prolifico che negli ultimi anni ha pubblicato con decisamente frequenza numerosi dischi inseriti in contesti molto diversi gli uni dagli altri, anche fisicamente lontani proprio a livello geografico. Brasile, Stati Uniti, Giappone, e torniamo in Brasile stanotte, il suo paese natale, scenario di questo ultimo album di Fabiano do Nascimento, che appunto ama collaborare con artisti di origine e di stili diversi, che in questo caso è al fianco di un'orchestra di 16 elementi guidati dal trombonista Vitor Santos, un artista già collaboratore di diversi nomi importanti della musica popolare brasiliana contemporanea. Si intitola Villa e racconta di questo quartiere di Rio in cui Fabiano do Nascimento è cresciuto, un quartiere neocoloniale costruito alla fine degli anni 20 del Novecento con case basse, anche appunto villette unifamiliari, e che quindi non essendo l'unica zona della città con questa apparenza si differenzia comunque molto dall'immagine di Rio più mainstream, più conosciuta soprattutto negli Stati Uniti o in Europa dal punto di vista turistico. Proprio questo sovrapporsi di architetture e di immagini è fonte di ispirazioni per le composizioni non solo di questo disco ma dell'intero materiale di Fabiano do Nascimento, che però in questo lavoro tinge anche un po' di nostalgico i brani, pescando appunto proprio nelle emozioni legate al ritorno sia a casa che all'infanzia. L'album è stato registrato tra Rio e Los Angeles, dove Do Nascimento lavora regolarmente, ed è pubblicato da Far Out Recordings. Abbiamo ascoltato un brano che si intitola Spring Theme, mentre il prossimo è Floresta dos Sonhos.

La chitarra di Fabiano Donassimento al centro dell'orchestra guidata da Victor Santos in Villa, mentre la chitarra che abbiamo ascoltato ora in un brano dal titolo Scala è quella nelle mani, anzi sono quelle nelle mani di Anton Turell, un artista di Stoccolma che ha da poco pubblicato il suo secondo album dal titolo molto semplice ed esplicito Solos 2. E mentre il primo volume di questa sua ricerca appunto in solo si concentrava sul potenziare lo strumento attraverso l'uso dell'elettronica, in Solos 2 rimane il concetto di dialogo, ma gli interlocutori sono gli strumenti acustici e lo spazio in cui avviene la registrazione. Nello specifico questo disco è stato registrato in uno studio in Piemonte chiamato Palazzo Stabile, che ha assunto un ruolo molto importante nella creazione, non solo come fonte di ispirazione ma anche proprio come elemento pratico. Nel prossimo brano, per esempio, che è frutto di del lavoro sviluppato da quest'artista in una cantina del XVI secolo, il tentativo di accordare gli strumenti nella stanza sono proprio al centro del processo creativo e del brano. Quindi anche in questo caso, come in Villa, ci troviamo di fronte alla musica che è legata all'architettura, ma che allo stesso tempo rimane molto personale e in cui razionalità e virtuosismo sono al servizio di un grande esercizio di ascolto. Per quanto riguarda invece il tema del dialogo, in questo disco Anton Turell vuole fare un passaggio ulteriore, perché oltre appunto al dialogo degli strumenti nello spazio abbiamo anche l'elemento di avere un doppio strumento, perché Anton Turell utilizza due chitarre nello stesso momento, con una mano per ogni strumento, e anche questo gioco diventa elemento centrale nella composizione. Ascoltiamo Cripta.

Lasciamo ora anche il lavoro di Anton Turell per continuare l'ascolto di questa sezione di battiti di album in cui l'elemento protagonista è la chitarra. The Blue Hours è il quarto album di Paolo Taviano nelle vesti di Zero Summer. Gli strumenti in questo caso vengono processati.

sovrapposti, per cui il genere si sposta un po' più verso l'ambient e la sperimentazione elettronica rispetto a quello che abbiamo ascoltato finora, anche se la fonte del processo rimangono appunto le chitarre elettriche, in questo caso anche i bassi. Troviamo inoltre anche in questo caso un riferimento all'architettura. Nello specifico torna al contesto urbano da cui siamo partiti, con un piccolo testo nelle note di copertina che vogliono appunto suggerire una scena, un momento tra l'altro proprio del mese di aprile in una città, che la musica poi arriva ad occupare e a descrivere più nel dettaglio. Il disco è stato pubblicato dall'etichetta indipendente inglese Thriftworks e da questo lavoro ascoltiamo ora Innermost.

0: para todos la luz. Para todos, todo.
1: Ad alta voce. Sandro Lombardi legge Casa d'altri di Silvio D'Arzo. Seconda puntata.

Passarono ancora 8 giorni e poi 10. L'autunno era già in agonia. Di notte le siepi brinavano e la luna s'era fatta più fredda del sasso. E così ferma, rotonda e precisa, come può essere solo a Natale. Le due nubi che l'erano d'attorno parevano aria appannata. Alle 6 scendevate in strada e non sentivate altro che odor di polenta e castagne bollite nell'acqua. I campanacci di bronzo arrivavano allora lì al borgo da 1 miglio, 2 miglia e anche più. Ma la vecchia non si fece vedere. «Prima o poi vengono tutti da me», mi dicevo. «Tanto più che l'inverno è alle porte. Finiscono col venir tutti, io lo so, prima o poi. Dovrà uscir dalla tana anche lei». E invece no. Passò anche l'autunno. Le siepi adesso erano solo grovigli di spini. Gli uomini stavano già per finire le trappole da portare su a monte nei boschi e la vecchia non uscì dalla tana. Feci quello che non avevo mai fatto. Mi decisi a informarmi di lei. Regalai 2 pelli di coniglio a un ragazzo che su per giù mi faceva da chierico e lo feci andare dal bosco ai calanchi. Il ragazzo se ne andò in giro 2 giorni qua e là, perché in realtà era un bravo ragazzo, pieno di idee ed espedienti e per quassù anche quasi educato. Salì alle torbe e ai calanchi e dai pascoli e non riuscì a trovar più di tanto. Gliene diedi 1/3 e lui si spinse ai confini di Bobbio e quel che c'era da sapere lo seppi. Viveva sola, al di là del sentiero degli olmi, proprio ai margini della parrocchia. E dopo non ci sono che forre torbiere e anche peggio, seppur peggio è possibile. C'era venuta a stare da poco e senza dir niente a nessuno, venendo su dalle parti di Bobbio, dove 4 anni prima i tedeschi avevano bruciato anche i sassi. Si chiamava Zelinda Icci fu primo. Aveva compiuto i 63 l'8 agosto e adesso lavava a stracci e budella dalla mattina alla sera laggiù dal canale per qualcuno o qualcosa di un paese di valle dove c'era già qualche industria. Ogni sera, al cader delle ombre, se ne veniva su per la strada di monte coi suoi stracci e la sua carriola e la capra, vinta, pare, a una lotteria di parrocchia. Lungo le siepi si chinava a ogni passo a prender su sterpi secchi o anche carta e davanti al tabernacolo Jesus si segnava e abbassava la testa. Mai una volta alla processione, mai ai vespri, mai in chiesa. Quel che venni a sapere fu questo. Alla sera del 9 stavo a insegnare la commedia ai ragazzi. S'aprì l'uscio e la Melide entrò con 3 o 4 formaggi di capra. Era appena tornata dall'aver cucito il lenzuolo ad un vecchio. S'avvicinava la loro brutta stagione. Quando l'agonia cominciava, la mandavano subito a prendere. Lei vegliava 1 notte, 2 e 3, lo lavava e cuciva il lenzuolo e ogni volta tornando aveva sempre per le mani qualcosa. «Una vecchia ha bisogno di voi, è nello studio». «Lo so», dissi, «lo so». Ed invece era tutta una storia. «Le ho detto io di passare di qua. E adesso grazie, e buonanotte, e bei sogni, voglio fare l'allegro, e tutti in gamba fino a domani mattina. Ma il fatto è, brava gente, che per questa sera non ho proprio bisogno di voi». Così tutti se ne andarono via e io restai solo in parrocchia. Il corridoio era più buio di un forno.
e a guardare la striscia di luce che usciva dalla fessura dell'uscio, mi sentii come uno che è in debito. Il creditore è di là ad aspettarlo e lui intanto non sa come fare, perché il suo lo ha già speso da un pezzo e tutto quel che ha è un po' di rame e in una mano ci sta. Non m'era mai capitato da secoli. E la cosa mi fece pensare. Sentii i ragazzi salutarsi in strada. Un sasso rotolò per la piazza. Una porta e poi un'altra si chiusero. Quello che stava alle torbe continuò la sua strada fischiando. Ed ecco qui la mia vecchia, pensai. Dopo un poco aprii l'uscio. Era là. Era la prima volta che potevo vederla a due passi e io mi misi a osservarla ben bene. Aveva pelle scura e rugosa e capelli color grigio passera e vene dure e sporgenti come neanche un uomo le ha. E se una pianta può in qualche modo servire a dar l'idea di un cristiano, bene, un vecchio ulivo di fosso è quel che ci vuole per lei. A vederla così, mi pareva che ormai né stanchezza né noia potessero più qualche cosa su lei. Si lasciava vivere. E basta. Ecco tutto. Le indicai con una mano la sedia, ma lei sorrise in maniera selvatica e abbassò un po' la testa e si avvicinò allo scrittoio. Ecco, cominciò un po' indecisa. Intanto, lei non mi conosce neanche. Beh, l'interruppi io sorridendo. Da un po' di tempo per noi preti non spira troppo buon'aria, lo so. Ma a questo punto non siamo ancora arrivati, mi pare. E lo dissi in tono da farle capire che tutto quel che di un uomo o un altro uomo può venire a sapere, nome, strada, mestiere e altro ancora, io ero venuto a saperlo da un pezzo. Tutto il resto lo aspettavo proprio da lei. Dicevo, precisò ad occhi obliqui, che io non mi sono mai fatta vedere qui prima d'oggi. Beh, l'inverno è all'uscio e c'è un mucchio di cose da fare e per voi peggio ancora, suppongo. Chi vi dice di venire in parrocchia? L'importante è non perdere il numero. Può sempre venir buono. Ecco tutto. E io non l'ho perso, disse lei dopo un po' sorridendo, come se usare le mie stesse parole fosse bere al mio stesso bicchiere. Ebbene, che avete fatto? Altro che, voglio sperare che vi possa venir buono sul serio. Ma neanche adesso si decise a parlare. E allora, per farle svuotare tutto il sacco, pensai che non c'era altro mezzo che fare come se lei nemmeno ci fosse. Lì sullo scrittoio c'era un lunario di 5 o 6 anni passati e io lo presi e mi misi a sfogliarlo e a guardare come fosse granché. Ecco qui, mi dicevo. La vecchia non ha ancora parlato e può darsi che si faccia ancora pregare e pregare e dica ancora di no per un anno. E più tarda a parlare, più è segno che la cosa è importante. Più è segno che la cosa è importante, lo so, fino a qui riesco ancora ad arrivarci. Ma ho gran paura, sul serio, di non poter servir più per un caso del genere. Tutto questo è un'altra lingua per me. Sagre, olii santi, un matrimonio alla buona. Ecco il mio pane, oramai. E pensai a quel che invece ero a 20 anni, quando leggevo di tutto e nel seminario per giunta mi chiamavano il Doctor Ironicus. Ecco, aprì finalmente la bocca.
Io volevo domandare nient'altro che questo. Io guardavo il lunario e tacevo. Per un poco ritacque anche lei. È vero o no che anche voi... Sì, la Chiesa ammette che due che si sono sposati possono anche dividersi e uno è libero poi di sposare chi vuole? Un uomo può arrabbiarsi anche per meno di questo, per molto meno, io lo so, e lo stesso un povero prete. Misi il lunario da parte e la guardai in mezzo agli occhi. E la mia faccia non dovette certo garbarle granché, perché lei prese subito a guardarsi di striscio le scarpe e a tirarsi e a lisciarsi il grembiule e far cose perfino più sciocche. E intanto si ritirò come in se stessa, né più né meno che un riccio se qualcuno lo tocca. Per giorni e giorni non avevo pensato ad altro che a lei. Ero andato ogni sera al canale e ci avevo fatto anche su grandi segni. E adesso, ecco qua, tutto quel che ne usciva era una storia da far ridere le stalle per tutto quanto l'inverno. Beh, mi pare che vi siate messa per strada un po' tardi, volli fare l'ironico. Non è questo, disse lei dolcemente. Volevo solo sapere se la Chiesa lo ammette. Sono venuta per questo da voi. Per esempio, ma vogliamo scherzare? La Chiesa non lo ammette per niente. La interruppi, anche un po' risentito. E se volete saperlo, non potrebbe far niente di meglio. Lo so, io lo so bene. La Chiesa dice sempre così, tutti i preti lo dicono, anche quello di Bobbio. Si capisce, come no? Oh, ma è giusto che facciano così, si capisce. Dovete fare così. È nient'altro che il vostro dovere. Io vi capisco benissimo, voi. Dobbiamo? Che cosa dobbiamo? Ma è così, questo è il fatto. È la Chiesa che lo vuole, capite? E con tutte le ragioni del mondo, e da 1000 anni a dir poco, e neanche un vescovo può cambiarla di un dito. Figuratevi un prete. Mi guardò come si guarda un bambino. Lo so, ripeté lei con dolcezza. Queste cose... le so come un'altra. Oltretutto, sono stata una figlia di Maria tempo fa. Non è questo. Io voglio dire che mi hanno detto che delle volte ci sono casi particolari, diversi, e che allora si può. Voi non parlate mai di questi casi alla predica. E io vi capisco, come no? Vi capisco benissimo. E invece poi i casi ci sono. A me hanno detto così. Roba da strapparsi i capelli. Beh, sì, casi speciali ci sono, dovetti arrendermi io. Casi specialissimi, ecco. Ma così pochi, vedete? Mi rivalsi di colpo. Che è come nemmeno ci fossero. Uno su 20.000, su 100.000 a essere larghi, e magari anche meno. E quando vi sembra di trovarvi davanti al caso più strano del mondo, bene, pensate che non è ancora strano abbastanza, che ci manca ancora qualcosa e non sbaglierete per niente. Ed è un'ottima regola questa. Ma ci sono, insiste lei, sempre dolce e implacabile. Voi non ne parlate mai nelle prediche. E poi
I casi ci sono lo stesso. Sì, ve l'ho detto, Zelinda Icci, l'ho detto, specialissimi casi, come però neanche ci fossero. E così la regola non serve più. Per questi specialissimi casi, no, va da sé. Di modo che, disse lei come a se stessa, così non c'è nemmeno peccato. Di modo che non c'è nemmeno peccato, ripetei. Ed allora successe qualcosa. La mia vecchia si guardò un poco intorno e poi diede un'occhiata anche all'uscio e per un po' stette lì ad ascoltare. Sì, qualcosa doveva accadere. Qualcosa era già per l'aria, vi dico. E di colpo, senza sapere perché, mi fu più chiaro del sole che tutte quelle sue sciocche domande sul matrimonio e la regola e sui casi speciali e via ancora non erano più che un pretesto. E se io le avevo prese sul serio e mi ci ero per giunta arrabbiato, bene, tanto peggio per me. A ciascuno il suo e così sia. Ecco un prete in pensione, oramai. Vedete, cominciò infatti lei, adesso ci sarebbe anche una cosa. Se vogliamo, quella di prima era un po' una malizia. Io volevo. In quel momento, di là sulla strada, si sentì un rumore di campanacci di bronzo e un fruscio come d'erba medica e d'acqua che prendeva tutta quanta la via, e un'infinità di peste leggere e bellate. Ombre bianche e ombre nere scorrevan via dietro il vetro. Gli spinoni abbaiavano forte. Così lei si interruppe nel mezzo e porse orecchio al rumore, e nemmeno accennava a riprendere. Dicevamo, Zelinda, tentai io con ben poca speranza. No, un'altra volta, s'affrettò, come a chiedere scusa. Adesso è ormai troppo tardi. Sono tornati perfino i pastori e a momenti è già notte. Un'altra volta, semmai. Verrò un'altra volta da voi, di sicuro. Per quella sera capii che non c'era proprio più niente da fare e tutto quel che potevo era alzarmi con lei e accompagnarla giù fino al sagrato. Adesso era uscita la luna, ma c'era così freddo all'intorno che pareva rabbrividire anche lei. L'aria intorno era blu, e blu i sentieri e le erbe dei pascoli e i calanchi e le macchie dei boschi. Ero triste, come un ragazzo, parola. E lasciarla andare così era più di quel che potessi permettermi. «Ehi là, Zelinda!» gridai. «Ascoltate un momento. Fermatevi!» «Zelinda!» cominciai quando le fui a neanche un passo. Voglio essere franco con voi. Voi ve ne state tutto il giorno lì in fondo al canale a lavar biancheria e stracci vecchi. Non conoscete nessuno. Non vi fermate mai con nessuno e da vespro via subito a casa. E questa sera, così tutt'a un tratto, vi prendete la briga di venir su da me a far 2 chilometri buoni sopra più degli 8 che fate ogni giorno e poi mi chiedete quel che mi avete chiesto. Ecco tutto. Bene, ho fatto da maniscalco, da dottore e da tutto e non c'è cosa, purtroppo, che mi possa più far meraviglia. Ma questo mi è parso strano, piuttosto. Una cosa curiosa, sul serio. Neanche adesso lei disse parola. Siete ben sicura, Zelinda, di non aver proprio altro da dirmi?
La vecchia parve un poco indugiare. «Siete proprio sicura?» Provai ancora ad insistere. «Di avermi chiesto davvero ogni cosa?» «Sì, sì», rispose lei un po' a fatica. «Buonanotte, buonanotte», dissi io. Mi appoggiai con un braccio contro il melo che sta sul sagrato e con gli occhi la seguii per un po'. Andava via lentamente e anche un poco a fatica, direi, sicché prima che sparisse alla svolta dovette passare del tempo. Alla curva scomparve subito lei e poi, dopo un po', la sua ombra. Ma il rumore dei tacchi mi arrivò ancora per qualche minuto. Quando non sentii proprio più niente, tornai dentro in parrocchia.

0: Sandro Lombardi ha letto Casa d'altri di Silvio D'Arzo, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Carl Philipp Emanuel Bach. Sonata in La minore per flauto e basso continuo. Accademia Ottoboni. Manuel Granatiero, traversiere. Marco Ceccato, violoncello. Yu Yashima, clavicembalo.